L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Papi Juancho.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: 27 luglio, ancora ben ritrovati a tutti voi all'angolo delle stelle, diamo subito un'occhiata ai 12 segni dello zodiaco. Ariete, guardate al futuro con maggior serenità e fiducia. Toro, affrontate con calma e pazienza un imprevisto. Gemelli, riuscirete a intuire con facilità le mosse degli avversari. Cancro, andrà tutto per il meglio, però non sentitevi mai soddisfatti. Leone, un lieve malumore potrà essere rapidamente superato. E Vergine, recupererete un vecchio amico che non vedevate da tempo. Bilancia, sentirete dentro di voi una maggior spinta ad agire. Scorpione, le stelle vi consigliano di agire con determinazione. Al Sagittario, diciamo, sarete più decisi e sicuri delle vostre possibilità, mentre Capricorno, gli astri vi garantiscono oggi il superamento di vari ostacoli. Andiamo all'Acquario, mente pronta e fantasia fervida, eccole le vostre carte vincenti. Pesci, non fate programmi precisi, l'umore oggi è un pochettino zoppicante, un po' variabile. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo di questo 27 di luglio, naturalmente l'appuntamento è per domani.
1: Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E buongiorno, buongiorno, buon lunedì mattina, buon inizio settimana a tutti. 27 di luglio sul calendario, il giorno numero 208, il sole è sorto alle 5.50, tramonterà alle 20.51, siamo pronti, apriamo la nostra giornata e la nostra settimana.
2: Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine.

0: Oggi 27 di luglio la Chiesa ricorda la beata Camilla Gentili, San Celestino primo Papa e San Pantaleone medico e martire. San Pantaleone è il protettore dei medici, appunto, delle balie e delle nutrici.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Vediamo cos'è capitato negli anni in questa data 27 di luglio. Partiamo dal 1794, rivoluzione francese, viene ordinato l'arresto di Robespierre. Facciamo un salto nel tempo e andiamo al 1866, quando viene completato il cavo atlantico che permetterà per la prima volta trasmissioni transatlantiche via telegrafo. 1921, ricercatori dell'Università di Toronto, guidati dal biologo Banting, isolano per la prima volta l'ormone insulina. 1942, si conclude la prima battaglia di Leyla Lamain con il fallimento del tentativo dell'asse di sfondare verso Alessandria d'Egitto. 1943, Pietro Badoglio dispone lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista. 1993, l'Italia è colpita da 3 autobomba, esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15, una a Milano, dove muoiono 6 persone, 2 a Roma, danneggiando gravemente la chiesa di San Giorgio al Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano. 2012, si aprono a Londra i Giochi Olimpici. 2018, si verifica l'eclissi lunare più lunga del XXI secolo.
1: www.radiovicenza.com, online, on air.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Maria Grazia Cucinotta, bellissima attrice, produttrice cinematografica e regista, nata a Messina nel 1968.

Che succede, amico? È così che nell'episodio intitolato Lepre selvaggia il protagonista si rivolge con aria beffarda e con marcato accento newyorkese a Taddeo, piccolo cacciatore calvo e con il naso a patata che le tenta tutte per farlo uscire dalla tana e catturarlo. La sua preda è una lepre bianca e grigia di nome Bugs Bunny, che esordisce sul grande schermo con questo cortometraggio prodotto dalla Leon Production, alla futura Warner Bros. Era il 27 luglio del 1940.

Oggi 27 di luglio la Chiesa ricorda la beata Camilla Gentili, San Celestino primo Papa e San Pantaleone, medico e martire. San Pantaleone è il protettore dei medici, appunto, delle balie e delle nutrici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana dalla redazione di Radio Vicenza. Su città e provincia il lunedì si apre con un tempo decisamente più stabile dopo il passaggio della perturbazione domenicale. Il sole è protagonista per buona parte della giornata, alternandosi a qualche annuvolamento più frequente lungo i rilievi. Nel pomeriggio non si esclude un breve rovescio sulle montagne vicentine e sull'altopiano di Asiago, mentre in pianura il rischio di pioggia rimane piuttosto basso. Le temperature tornano ad aumentare, minime tra 19 e 21 gradi, massime comprese tra 29 e 31 gradi, con un caldo comunque ancora sopportabile grazie ad una umidità meno elevata. Anche la tendenza per martedì conferma un tempo in prevalenza soleggiato. Le temperature continueranno lentamente a salire. È tutto anche per questo bollettino meteo. Grazie dell'ascolto e buona giornata a tutti.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti. Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Buongiorno Vicenza!
5: Buongiorno Vicenza!
0: La mattinata della radio che parla di te!
6: More music!
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio!

0: 27 di luglio, quella di oggi è la giornata mondiale del tumore della testa e del collo. Siamo arrivati ai saluti, anche per questo lunedì mattina vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Hit, hit, hit. Music. Now.
2: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata a tutti voi. In apertura la 4 in direzione Torino, prudenza, poiché sono segnalati veicoli lenti tra il bivio A4 A28 e Sanstino di Livenza. Nessun disagio, traffico scorrevole sui restanti tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia, Padova. Parliamo della A4 lunedì 27 luglio, quindi a partire dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, a causa di lavori sulla A4 verrà chiuso il tratto compreso tra i caselli di Soave e Montebello in entrambi i sensi di marcia. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: non si poteva aprire meglio la nostra mattinata, la nostra settimana, che con Fabio Rovazzi, Alisa, Nino D'Angelo e la Costiera Amalfitana, questa bella novità che è allegra e carina e poi ci indica già una ipotetica, diciamo, località per andare in vacanza se non siamo partiti o ci andremo in agosto. Certo, è un posto bellissimo, magari anche forse un po' non è proprio cheap, però lì si sta veramente bene, dai, è uno dei posti in Italia dove vale veramente la pena andare. Detto ciò, buongiorno Vicenza, ben trovati, come avete passato il weekend? Beh, dai, un po' più fresco del solito, siamo stati tutto sommato bene. Io in queste ultime notti ho dormito anche, quindi pensate un po', senza ventilatori, senza condizionatori, però ci abbiamo anche una notizia che ci mette già in allarme per i prossimi giorni, poi ne parliamo fra poco. Intanto vi ricordo il numero per inviarci i vostri messaggi WhatsApp se volete raccontare qualcosa a Radio Vicenza e a Buongiorno Vicenza: 371 1200 116. Vogliamo ripartire? Ok, c'è Katy Perry.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Anna Tatangelo con Notte Poetica su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora partiamo proprio parlando del meteo, dai, in qualche modo. Poi abbiamo le previsioni, per carità. Però intanto ci prepariamo, no, a questa nuova intensa ondata di caldo nel Vicentino che già si prospetta. Dopo alcuni giorni con temperature più gradevoli, come stavamo dicendo, da metà settimana, quindi diciamo da mercoledì, il termometro tornerà a salire fino a sfiorare i 40 gradi. Ai ai ai. Questo numero 40 mi prende male, con valori che potrebbero avvicinarsi a record storici della provincia. Qualcuno insomma fa un riferimento al 2003, ma secondo me il 2003 l'abbiamo già ampiamente superato, vabbè, in ogni modo gli esperti prevedono anche notti molto afose, quindi queste famose notti tropicali con minime di oltre 25 gradi e una fase di caldo intenso destinata a durare almeno una settimana, quindi prepariamoci. Il consiglio è quindi quello di, il solito consiglio, no? I consigli che dà il telegiornale, di limitare l'esposizione nelle ore più calde e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili, e soprattutto, molto importante, anche l'idratazione, quindi bere molto, ok? Soliti consigli, ma sono sempre validi.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza. I find my way through the darkness.

0: c'era Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via, non è bello, eh? Facciamo pausa, torniamo fra qualche istante con chiaramente la nostra musica. Siete all'ascolto di Radio Vicenza e di Buongiorno Vicenza.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: A Vicenza dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il

0: gusta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Che bella Distown di Naya Loren nella nostra mattinata qua su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, ha riacceso il motore lunedì mattina, ragazzi, quindi si riparte, però è il 27 luglio. Adesso facciamo un po' una sorta di piccolo appello: quanti ascoltatori troviamo che sono operativi il 27 luglio, cioè che stanno andando al lavoro, che stanno facendo le solite cose? Quanti di voi se ne sono già dati per le vacanze, appunto per questa magari prima decina, quindicina di agosto, che non lo so, ma secondo me in tanti, devo dire. In ogni modo, fatecelo sapere se vi va, 371 1200 116. Magari ci ascoltate con già dal mare con la vostra bella app, anzi scaricatela se non l'avete ancora fatto, e fra poco c'è l'appuntamento con l'oroscopo.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Luglio, ancora ben ritrovati a tutti voi all'angolo delle stelle. Diamo subito un'occhiata ai 12 segni dello zodiaco. Ariete, guardate al futuro con maggior serenità e fiducia. Toro, affrontate con calma e pazienza un imprevisto. Gemelli, riuscirete a intuire con facilità le mosse degli avversari. Cancro, andrà tutto per il meglio, però non sentitevi mai soddisfatti. Leone, un lieve malumore potrà essere rapidamente superato. E Vergine, recupererete un vecchio amico che non vedevate da tempo. Bilancia, sentirete dentro di voi una maggior spinta ad agire. Scorpione, le stelle vi consigliano di agire con determinazione. Al Sagittario, diciamo, sarete più decisi e sicuri delle vostre possibilità, mentre Capricorno, gli astri vi garantiscono oggi il superamento di vari ostacoli. Andiamo all'Acquario, mente pronta e fantasia fervida, eccole le vostre carte vincenti. Pesci, non fate programmi precisi, l'umore oggi è un pochettino zoppicante, un po' variabile. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo di questo 27 di luglio, naturalmente l'appuntamento è per domani. No!

Mike Towers che vedo e Soleao alle 7.37 e ancora buongiorno chiaramente agli amici che ci stanno seguendo, che hanno iniziato la giornata con noi, con Radio Vicenza. Disagi a Tezze dopo che un auto articolato è rimasto incastrato in via Basse, bloccando la circolazione per diverse ore. Per liberare il mezzo è stato necessario l'intervento di un trattore, mentre i residenti hanno segnalato difficoltà negli spostamenti e il rischio di problemi in caso di emergenze. L'episodio quindi ha riacceso il dibattito sulla viabilità della zona. I cittadini chiedono l'installazione di una segnaletica che vieti il transito ai mezzi pesanti su una strada che è ritenuta troppo stretta per questo tipo di veicoli.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana dalla redazione di Radio Vicenza. Su città e provincia il lunedì si apre con un tempo decisamente più stabile dopo il passaggio della perturbazione domenicale. Il sole è protagonista per buona parte della giornata, alternandosi a qualche annuvolamento più frequente lungo i rilievi. Nel pomeriggio non si esclude un breve rovescio sulle montagne vicentine e sull'altopiano di Asiago, mentre in pianura il rischio di pioggia rimane piuttosto basso. Le temperature tornano ad aumentare, minime tra 19 e 21 gradi, massime comprese tra 29 e 31 gradi, con un caldo comunque ancora sopportabile grazie ad una umidità meno elevata. Anche la tendenza per martedì conferma un tempo in prevalenza soleggiato. Le temperature continueranno lentamente a salire. È tutto anche per questo bollettino meteo. Grazie dell'ascolto e buona giornata a tutti.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito Fidas

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia, attenzione ai lavori tra Soave e Verona Sud in direzione Milano. Lavori anche tra Verona Sud e Verona Est e tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica per lavori tra Rivella e la variante di Monselice nelle due direzioni. Per lavori, riduzione di carreggiata anche sulla statale 309 Romea tra Lova e Marghera in entrambe le direzioni. Frequente la formazione di code. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: il cantautore poeta Cesare Cremonini con Ragazze Facili alle 7.51. Dunque, ancora una notizia, ne abbiamo tante come sempre riguardanti il nostro territorio. Ci spostiamo ad Arzignano, dove prosegue la lotta all'evasione di IMU e TARI. Nel 2025 il comune ha recuperato oltre 870.000 euro di tributi non versati negli anni precedenti, mentre sono ancora in corso le procedure per incassare altri 400.000 euro. Gli uffici comunali effettuano controlli incrociando banche dati, pagamenti, informazioni catastali, per individuare poi le posizioni irregolari. Un'attività che punta a garantire maggiore equità fiscale e a recuperare chiaramente risorse poi da destinare ai servizi per la collettività.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
4: Beh, sempre 30?
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo da lì?
5: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
6: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Alvaro Soler con El Mismo Sol. Sono le 7:56, siamo in chiusura della nostra prima ora di oggi, di lunedì 27 luglio. Ultimo weekend tra le altre cose del mese di luglio, eh. Settimana prossima saremo già, ragazzi, nel prossimo weekend saremo già in agosto, pensiamoci bene. Allora, Disco Remember, poi ci colleghiamo con la redazione. Disco Remember affidato agli Spandau Ballet con Fight for Ourselves, pezzo bellissimo.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Vicente, la mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
1: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sentiamo Laura Carchidi.
8: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
7: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NoTav nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario. La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran. Trump punta a un ritorno del dialogo con Teheran, ma anche alla salvaguardia dei missili che cominciano a scarseggiare. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare o avrebbe dovuto portare Andrea Pirro alla guida della nazionale. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro, dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura.
7: Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Viaggiando.
2: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben trovati in apertura alla 4 in direzione Torino. Si procede in coda a causa di un incidente tra la Tisana e San Stino di Livenza. Ci spostiamo sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione del bivio A4 è chiuso. L'innesto con il bivio A28 A4 in immissione verso Torino. Per incidente in direzione Torino sono segnalate code tra Montecchio e Montebello. Traffico intenso con rallentamenti, sempre sulla A4 verso Torino, tra il bivio A57 e il bivio A4 A13. Infine, sulla A4, nel tratto Brescia-Padova in direzione Torino si rallenta per il traffico intenso tra Soave e l'innesto con la A22. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando e tutto a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
11: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
11: More summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.
13: Bye.

0: Ragazzi, è tornata alla grande, che forza, Madonna, il nuovo album Confessions 2 e questa canzone che c'è dentro, che è Danzeteria, che è il primo singolo veramente potentissimo, che un po' ricorda Vogue alla fine, no? Però è una canzone veramente bellissima. Apre la nostra seconda ora qua in diretta su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, quindi continua. Sono Marco Picchio, eccomi qua, e sto con voi fino alle 9 anche questa mattina con tante notizie dal nostro territorio. Due chiacchiere e anche i vostri messaggi se volete al 371 1200 116, chiaramente utilizzando WhatsApp. Si riparte!
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: piace.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Bravo Lucio Corsi con Volevo essere un duro, è stato un bel regalo che ci ha fatto Sanremo, Lucio Corsi, un cantautore veramente un po' fuori dalla norma della musica italiana di adesso, quindi ha riaperto una strada per la musica italiana. Allora, vediamo un po' adesso altre notizie che abbiamo pronte per voi, chiaramente ce ne sono tante questa mattina ed importanti. Volevo parlare di questo, di caro benzina, caro diesel. Fare il pieno pesa sempre di più anche nel Vicentino. In città la benzina ha superato in alcuni distributori la soglia psicologica dei 2 euro al litro, già al self service, mentre per il diesel si trovano prezzi sotto questa cifra difficilmente ormai, cioè è diventato più caro il diesel che la benzina. Restano comunque alcuni impianti con tariffe più convenienti, ma il trend generale è quello di un continuo aumento. Un motivo in più, una raccomandazione quindi per molti automobilisti per confrontare i prezzi prima di fare il rifornimento, una cosa che magari prima non facevamo, no? Cioè andare a fare benzina o comunque diesel e dire ma qui costa più, costa meno, perché magari la differenza di qualche centesimo poteva anche fregarcene poco, ma quando tu vai, fai un giro, vedi i distributori, quelli sopra i 2 euro li scarti, raramente trovi qualcosa sotto al 2, ma se lo trovi è veramente una manna dal cielo, no? Quindi magari fare un po' di attenzione, fare un po' di ricerca per risparmiare qualche soldino.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza, la

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0266-734708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Fastboy con Nothing's Last Forever qua su Radio Vicenza. Buongiorno, e adesso parliamo di una cosa rilassante, parliamo di un appuntamento divertente in cui si starà sicuramente bene, la Notte Bianca di Vicenza, che torna dal 18 al 20 settembre. Quindi appena finite le vacanze, passato questo periodo estivo, c'è questo appuntamento con la Notte Bianca. 3 giorni di musica, spettacoli, mercatini, stand gastronomici nel centro storico. L'evento coinvolgerà le principali piazze e vie del centro, con tante iniziative pensate per tutte le età. Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà anche il ritorno della Piazza Alpina in Piazza Matteotti, con cori, fanfara e specialità della tradizione veneta. Il programma completo sarà svelato nelle prossime settimane, ma la città si prepara già a uno degli eventi più partecipati dell'anno.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.

Parcels con You Got Me Feeling alle 8.35 qua su Radio Vicenza. Adesso nel vademecum del buon ascoltatore c'è una nota, cioè scaricare l'app ufficiale di Radio Vicenza. Perché questo? Perché adesso siamo in un periodo di vacanze, quindi uno si allontana, magari va fuori, va anche all'estero, no? Per un po' di giorni. Perché non portarsi sempre dietro la propria radio del cuore? Allora, se non l'avete ancora fatto, scaricate sul vostro telefonino la nostra app, cercatela sul vostro store di riferimento, scaricatela e così ci potrete ascoltare sempre, ovunque voi siate, in qualsiasi parte del mondo, ok?

0: Ray Jepsen era dell'Hollis Time alle 8.43. Buongiorno, buongiorno Vicenza, bentrovati amici ascoltatori, siamo verso l'addirittura d'arrivo, oramai. Ci spostiamo ad Arcugnano, dove tiene banco la vicenda dell'anfiteatro realizzato senza autorizzazioni, al centro di una lunga vicenda giudiziaria. Dopo la condanna del proprietario, ora sarà il Consiglio Comunale a decidere quale sarà il futuro della struttura, valutando anche l'eventuale demolizione. Una decisione attesa da tempo che dovrà mettere la parola fine a un caso che negli anni ha fatto molto discutere sul territorio.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Baby, quanto sei buona.

0: Sheeran era Sapphire qua su Radio Vicenza. Buongiorno, siamo arrivati alle 8:49 e adesso una bella storia di volontariato che arriva da Tonezza del Cimone. Nella canonica del paese è attivo un ambulatorio gratuito dedicato soprattutto ai turisti. È aperto ogni giorno grazie all'impegno di Giorgio Fede, che è un infermiere in pensione innamorato della montagna. Il servizio offre un primo punto di assistenza sanitaria a chi ne ha bisogno, rappresentando quindi un aiuto prezioso durante la stagione estiva e un esempio concreto di solidarietà al servizio della comunità. Bene, complimenti per questa bella idea.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.

0: Le 8.59, è stato veramente un piacere passare questa prima mattinata della settimana con voi, questo lunedì 27 luglio in Buongiorno Vicenza. Grazie, noi ci troviamo domattina come sempre dalle 7 con tanta musica e tanta informazione dal nostro territorio per prendere il nostro classico ormai primo caffè della giornata insieme. Disco Remember e poi collegamento con la redazione. Disco Remember affidato a Patti Smith, quindi un grande personaggio, insomma la sacerdotessa del rock, così chiamata. La riascoltiamo con Because the Night. Un bacio, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'Interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'Interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. 2 morti, almeno 4 feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. È tutto, a più tardi.
8: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben trovati, è avvenuto un incidente sulla A4 in direzione Torino. L'autostrada è per questo chiusa con traffico bloccato tra il bivio A4 28 e Sanstino di Livenza. Code si registrano tra la Tisana e il bivio A4 A28. È avvenuto inoltre un altro incidente in direzione Trieste tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro. Traffico intenso con code in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio A57 A27. In direzione Torino, sulla A4 per il traffico si rallenta tra il bivio A57 e il bivio A4 A13. Nella medesima direzione, sempre sulla A4, sono segnalate code tra Montecchio e Montebello, tra Verona Sud e Verona Est, questa volta in direzione Trieste. E ancora in direzione Torino si rallenta per il traffico intenso tra Soave e l'innesto con la A22. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, Another summer hit.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: 27 luglio, ancora ben ritrovati a tutti voi all'angolo delle stelle. Diamo subito un'occhiata ai 12 segni dello zodiaco. Ariete, guardate al futuro con maggior serenità e fiducia. Toro, affrontate con calma e pazienza un imprevisto. Gemelli, riuscirete a intuire con facilità le mosse degli avversari. Cancro, andrà tutto per il meglio, però non sentitevi mai soddisfatti. Leone, un lieve malumore potrà essere rapidamente superato. E Vergine, recupererete un vecchio amico che non vedevate da tempo. Bilancia, sentirete dentro di voi una maggior spinta ad agire. Scorpione, le stelle vi consigliano di agire con determinazione. Al Sagittario, diciamo, sarete più decisi e sicuri delle vostre possibilità, mentre Capricorno, gli astri vi garantiscono oggi il superamento di vari ostacoli. Andiamo all'Acquario, mente pronta e fantasia fervida, eccole le vostre carte vincenti. Pesci, non fate programmi precisi. L'umore oggi è un pochettino zoppicante, un po' variabile. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo di questo 27 di luglio. Naturalmente l'appuntamento è per domani.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: pubblicità.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana dalla redazione di Radio Vicenza. Su città e provincia il lunedì si apre con un tempo decisamente più stabile dopo il passaggio della perturbazione domenicale. Il sole è protagonista per buona parte della giornata, alternandosi a qualche annuvolamento più frequente lungo i rilievi. Nel pomeriggio non si esclude un breve rovescio sulle montagne vicentine e sull'altopiano di Asiago, mentre in pianura il rischio di pioggia rimane piuttosto basso. Le temperature tornano ad aumentare, minime tra 19 e 21 gradi, massime comprese tra 29 e 31 gradi, con un caldo comunque ancora sopportabile grazie ad una umidità meno elevata. Anche la tendenza per martedì conferma un tempo in prevalenza soleggiato. Le temperature continueranno lentamente a salire. È tutto anche per questo bollettino meteo. Grazie dell'ascolto e buona giornata a tutti.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti. Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Viabilità.
5: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati, chiusa la A4 Venezia-Trieste tra Portogruaro e Sastino di Livenza per un incidente avvenuto al chilometro 449 che coinvolge un furgone e un mezzo pesante in direzione Venezia. Contestualmente chiusa l'entrata di Portogruaro verso Venezia. In seguito a questa chiusura si sono formate code a partire dalla Tisana ed è stata predisposta l'uscita obbligatoria a Portogruaro. Chiuso anche sulla 28 Portogruaro-Pordenone l'immissione sulla 4 in direzione Venezia. Per un altro incidente, sempre in A4, ci sono 3 km di coda tra Desenzano e Sirmione verso Venezia. Sempre in questa direzione è il traffico intenso la causa dei rallentamenti tra Somma Campagna e Soave. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info in

0: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: semplici. E sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66, a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social, winehubvicenza.it. Wine Hub, la qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
1: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Ballut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine. Aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltre passato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere, dal capo dello Stato Mattarella alla premier Meloni ai leader di tutti i partiti politici di maggioranza e opposizione. Unanime la condanna delle violenze avvenute e la vicinanza agli agenti e carabinieri rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore, che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano, che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben trovati in direzione Torino. Sulla A4 si procede in coda per incidente tra la Tisana e il bivio A4 A28. L'autostrada è chiusa tra il bivio A4 A28 e Sanstino di Livenza. Ve lo ricordo, verso Torino. Inoltre è avvenuto un incidente in uscita allo svincolo di la Tisana. Siamo sempre sulla A4. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano è chiuso il bivio A28 A4 in immissione verso Torino in direzione del bivio A4. Nella medesima direzione si procede in coda per il traffico intenso in uscita a Porto Gruaro. Code per incidente sulla A4 in direzione Trieste tra De Senzano e Sirmione, con chiusura dello svincolo del casello di Grisignano in direzione Venezia a causa di materiale disperso sulla carreggiata. Per finire sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste si procede in coda per il traffico intenso tra Terraglio e il bivio A57 A27. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: Sono le 10, siamo puntualissimi ad iniziare la nostra mattinata. Una nuova settimana e tante nuove curiosità. E allora buongiorno dalla Vale, pronta come sempre a farvi un po' di compagnia, ma soprattutto a farvi ascoltare un sacco di bella musica, la nostra. E allora partiamo così.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Sound, che successi, che bella musica. Benvenuti ancora nella nostra parte di mattinata, quella dalle 10 alle 13 con me, con la Vale, pronta come sempre a dare spazio alle curiosità, alle notizie, a tenervi un po' di compagnia, dai, sino all'ora della vostra pausa pranzo. E poi saluto anche la nostra redazione che come sempre ci ha già informato e ci continuerà ad informare di news, viabilità e meteo. E voi dall'altra parte, ando state, che state a fa con la radio della vostra città, Radio Vicenza. Dai che vi aspetto come al solito all'inizio, ricordo quelli che sono i nostri contatti per interagire con me, per essere dei nostri anche in questo lunedì: 371 1200 116 per un WhatsApp, oppure c'è la nostra pagina Facebook o la mia, Valentina La Rocca, se siete social.

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Aliper la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Oggi facciamo il classico punto della situazione. Riprendiamo in mano il tutto, è lunedì e quindi che se fa? Si parla dell'estate.

0: Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza. Radio Music.
3: Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
5: Non parlarmi più d'amore. Se non sai cos'è il peccato.

facendo una rapida carrellata di tutte le notizie che oggi voglio proporvi, facendo un po' de rumors, un po' de gossip fino ovviamente ad oggi, devo dire che l'estate 2026 ci sta fornendo un sacco di materiale. Ad esempio l'evento più in, l'evento più chiacchierato sicuramente è stato quello di inizio luglio, dove sono state celebrate le nozze blindatissime di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in Sicilia. È stato un weekend a favola, tutto spiattellato sui social, che si è trasformato anche in una mezza odissea comica per gli invitati VIP, fra cui anche Giulia Salemi, che ha pure dimenticato l'abito a Milano. Come se fa, sei invitata ad una cerimonia e ti dimentichi l'abito? Vabbè, comunque sì, ecco, c'è stata addirittura l'improvvisa eruzione dell'Etna. I voli sono stati cancellati, lasciando mezzo jet set italiano bloccato sull'isola. Michel Unzi, che era anche ironico,

0: Giornata di Radio Vicenza, la nostra bella estate. Ancora buongiorno e benvenuti nel nostro Tutti in Centro, che chiude così la prima ora.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.
2: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 27 luglio. Incidente mortale questa mattina.

0: un cittadino polacco è morto sul colpo. Il tratto è stato chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi, con pesanti disagi alla circolazione e code fino a 5 chilometri. Grave incidente ieri a Zovencedo in via Fontana. Un motociclista è uscito autonomamente di strada per cause ancora da accertare. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso. Il ferito in gravi condizioni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Vicenza, dove è ricoverato in terapia intensiva. In corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Altro weekend di super lavoro per il soccorso alpino veneto. Una 24enne di Valdagno è stata recuperata con un 25enne di Monselice dopo essersi smarrita al rientro dal bivacco Feltre nel Bellunese. I due, bloccati su un tratto impervio e spaventati dall'arrivo del temporale, sono stati recuperati dall'elicottero Falco 2. Sempre nel Bellunese, soccorsa anche una 46enne di Nanto, ferita ad una caviglia nei pressi del rifugio Dal Piaz e trasportata all'ospedale di Feltre. Torna a Vicenza la Notte Bianca, la sesta edizione si terrà dal 18 al 20 settembre nel centro storico. Tre serate di musica, spettacoli, stand gastronomici, mercatini e attività per tutte le età animeranno piazze e vie cittadine. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno della Piazza Alpina in Piazza Matteotti con cori e fanfara storica degli alpini. Torna a Schio il Festival Visioni di Danza. Domani alle 21.15 il Giardino Jacquard ospiterà tre spettacoli in prima regionale: Lost Movement, Ersilia Danza ed Egri Bianco Danza. Le performance porteranno in scena storie di sport, relazioni e speranza. In caso di maltempo, spettacoli al Teatro Civico. Biglietti 12 euro l'intero, 9 il ridotto. È tutto con questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati in apertura alla 4 in direzione Venezia. Vi segnalo code per incidente tra la A34 e Palma Nova e per il traffico intenso. Code sono segnalate tra Latisana e Porto Gruaro. Inoltre in direzione Trieste, per incidente si procede in coda tra Cesalto e Porto Gruaro. Code segnalate anche in uscita alla stazione di Latisana, dove è avvenuto tra l'altro un incidente. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione del bivio A4 si procede in coda per il traffico intenso in uscita allo svincolo di Porto Gruaro. Per lo stesso motivo sulla tangenziale Rimestri in direzione Trieste sono segnalate code tra Terraglio e il bivio A57 A27. Ora parliamo del tratto A4 Brescia-Padova. Rallentamenti con code segnalati tra Brescia Est e Peschiera del Garda verso Venezia per il traffico intenso. Per lo stesso motivo si rallenta tra Peschiera del Garda e Desenzano verso Milano. Rallentamenti con code tra Soave, San Bonifacio e Verona Est nella stessa direzione. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: È stata l'estate dei matrimoni, almeno fino ad oggi quelli più chiacchierati senza ombra di dubbio, da una parte appunto quello di Aurora Ramazzotti con un Eros Ramazzotti.

0: Dopo il matrimonio a Londra, infatti, hanno scelto proprio Palermo per una seconda enorme cerimonia blindata che ha letteralmente paralizzato il centro storico, per poi proseguire la loro luna di miele tra Napoli, Roma e la Toscana. Se sono fatti un bel viaggetto, beati loro!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro!

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: matrimoni in questa estate 2026 ce ne sono stati parecchi, devo dire. Anche il matrimonio di Eleonora e Francesco, direte voi chi sono, due nostri ascoltatori, complimenti. Non solo i VIP si sono sposati e devo dire che hanno fatto meno notizia, però comunque sia i social sono stati inondati del matrimonio di Francesca Michelin. Nozze semplicissime, intime, super romantiche, bastano del grappa, con l'atleta Davide Spigarolo. Gli scatti di loro due in Vespa dopo il sì hanno praticamente fatto il giro dei social. Da nominare anche Paola Di Benedetto e Raul Bellanova, che hanno coronato i loro 3 anni d'amore sposandosi nel veronese.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, chiusa la A4 Venezia Trieste tra Portogruaro e Sastino di Livenza per un incidente avvenuto al chilometro 449 che coinvolge un furgone e un mezzo pesante in direzione Venezia. Contestualmente chiusa l'entrata di Portogruaro verso Venezia. In seguito a questa chiusura si sono formate code a partire dalla Tisana ed è stata predisposta l'uscita obbligatoria a Portogruaro. Chiuso anche sulla 28 Portogruaro Pordenone l'immissione sulla 4 in direzione Venezia. Per un altro incidente, sempre in A4, ci sono 3 km di coda tra Desenzano e Sirmione verso Venezia. Sempre in questa direzione è il traffico intenso la causa dei rallentamenti tra Somma Campagna e Soave. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

continueremo anche a fare, perché qui le notizie sono tante e il tempo sicuramente è poco. Uno degli amori estivi che ha conquistato copertine su copertine fino ad oggi è quello di Kim Kardashian.

0: continua a citare anche nei suoi post. Eh sì, perché lo seguo. Quello che sembrava il classico flirt estivo impossibile è invece diventato ufficiale. Un selfie in bicicletta pubblicato su Instagram ha confermato la relazione che sta facendo impazzire i tabloid americani ed europei.
1: Tutti in centro.

0: siete sulla radio giusta, state passando la vostra estate con noi di sottofondo e vedo dalla quantità di messaggi che avete voglia di andare in vacanza. Per molti di voi è agosto, ovviamente il mese per le ferie, un po' perché si è costretti, un po' perché magari non ci sono alternative. Ecco che il mese d'agosto sarà quello dove si svuotano completamente le città. Noi staremo qui invece ad accompagnarvi con tante notizie curiose e lo stiamo facendo anche oggi perché facciamo del gossip e fra poco parliamo di Arisa.
1: Tutti in centro.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno e buon inizio di settimana dalla redazione di Radio Vicenza. Su città e provincia il lunedì si apre con un tempo decisamente più stabile dopo il passaggio della perturbazione domenicale. Il sole è protagonista per buona parte della giornata, alternandosi a qualche annuvolamento più frequente lungo i rilievi. Nel pomeriggio non si esclude un breve rovescio sulle montagne vicentine e sull'altopiano di Asiago, mentre in pianura il rischio di pioggia rimane piuttosto basso. Le temperature tornano ad aumentare, minime tra 19 e 21 gradi, massime comprese tra 29 e 31 gradi, con un caldo comunque ancora sopportabile grazie ad una umidità meno elevata. Anche la tendenza per martedì conferma un tempo in prevalenza soleggiato. Le temperature continueranno lentamente a salire. È tutto anche per questo bollettino meteo. Grazie dell'ascolto e buona giornata a tutti.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti. Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

successi, tanta bella musica e tante chiacchiere, quelle da sotto ombrellone, quelle che ci piace fare, ma certo, un po' di gossip non fa mai male, non ha mai fatto male a nessuno. Arisa quest'estate ci ha accompagnato e ci sta accompagnando con la sua voce, ha fatto e sta facendo questa tournée in giro per l'Italia a proporre appunto tutti i suoi successi. Lei che è diventata anche tanto tanto social, con video ironici, con foto anche un po' particolari in lingerie, del resto ha questa nuova figura molto magra ed è stata anche un po' criticata per questo. Comunque sì, ecco, bisogna fare una menzione d'onore per Arisa, perché durante la sua tournée appunto la compagnia aerea, pensate, le ha smarrito i bagagli poco prima di un live e lei si è trovata senza i vestiti di scena. La cantante comunque non si è persa d'animo e ha calcato il palco trasformando una tovaglia in un elegantissimo abito di scena. Geniale!

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Di nuovo insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna in questo lunedì 27 luglio. A Bolzano Vicentino cresce l'allarme per gli episodi attribuiti ad una baby gang di adolescenti, con danneggiamenti a strutture pubbliche e al pulmino di un'associazione per disabili. La prefettura di Vicenza ha disposto più controlli, mentre dal mondo della scuola si chiedono anche percorsi di responsabilizzazione per i giovani coinvolti. Paura nella notte a Bosco Chiesa Nuova nel Veronese per una coppia di escursionisti olandesi rimasta bloccata sul Monte Grolla. I due, dopo un'escursione a Cima Trappola, hanno sbagliato sentiero finendo su una cengia erbosa tra pareti verticali. Allertato il soccorso alpino, sono stati recuperati dall'elicottero di Trento. Nel Vicentino gli autovelox hanno generato nel 2025 oltre 181.000 euro di incassi per la provincia di Vicenza dalle

0: sanzioni per eccesso di velocità. Il dato colloca l'ente iberico al quarto posto tra le province venete. I controlli restano uno strumento di sicurezza stradale, soprattutto nei mesi estivi, periodo in cui in Veneto si concentra circa il 28% degli incidenti con feriti. Dal 4 agosto entra in vigore la variante numero 5 al piano degli interventi di Montecchio Maggiore. Dopo l'approvazione in consiglio comunale, partono le possibilità di presentare richieste per cittadini e proprietari interessati agli interventi previsti. Il comune punta sul recupero edilizio, riqualificazione e contenimento del consumo di suolo. Valdagno incorona i re della Transdavé 2026. Nell'ultra da 80 km trionfano il vicentino Simone Vigolo e Veronica Maran. Nella marathon da 42 km arriva il quinto successo di Diego Angella, mentre tra le donne vince Sofia Toniolo. Sulla half marathon, affermazioni di Filippo Embrinati e della valdagnese Giulia Bruttomesso davanti ad un pubblico caloroso. Termina qui anche questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati in apertura, vi segnalo code per incidente sulla A4 in direzione Torino, tra il bivio A4, A34 e Palmanova. In direzione Trieste è segnalato un veicolo in avaria tra Palmanova e il bivio A4 A34. Restiamo sulla A4, si registrano code in uscita Latisana, con code segnalate per il traffico intenso verso Torino, tra Latisana e San Donà di Piave. Vi segnalo inoltre code, sempre per il traffico, sulla A4 in direzione Torino, tra Re di Puglia e Palmanova, verso Trieste, alla barriera di Trieste-Lisat. Traffico rallentato sulla A4 verso Torino, tra il bivio A57 e il bivio A4 A13 e tra Peschiera e Desenzano, nella medesima direzione, con code segnalate in uscita allo svincolo di Peschiera. Parliamo della A4 a partire dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani mattina. Per lavori verrà chiuso il tratto compreso tra i caselli di Soave e Montebello in entrambi i sensi. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave verso Venezia e di Montebello in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Che mattinata intensa, dove abbiamo superato anche le 12 ed eccoci qua ufficialmente nella nostra ultima ora.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: ombrellone. E vuoi non parlare di Ultimo? Il tour negli stadi sta collezionando un sold out dopo l'altro. La data di Tor Vergata a Roma, anche se ci sono state delle polemiche, per carità, ha regalato un brivido da puro melodramma. Attenzione, perché tra il pubblico in delirio, i presenti hanno avvistato e fotografato Federica Lelli, la storica ex fidanzata del cantante, a cui lui ha dedicato gran parte dei suoi primi successi. La cosa che ha fatto impazzire i fan e il web è stata che lei è stata beccata a cantare a squarciagola, parola per parola, proprio le canzoni d'amore scritte per lei anni fa. E il web si è diviso tra chi spera in un ritorno di fiamma e chi apprezza la nostalgia onesta.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: E quella non manca mai, tanti bei successi. E poi un saluto a voi, popolo della radio, siete splendidi, ci state raccontando la vostra estate, fatta anche di tante fotografie, ce le state inviando e questo mi piace. Quindi saluto Anna, saluto Giorgia, Christian, e poi devo salutare Valeria, Tommy, Paolo e tutti voi che nel frattempo avete scritto al nostro WhatsApp.

pianifica le nozze, papà Francesco Totti mantiene un profilo più basso, i fratelli Chanel e Christian Totti si stanno prendendo la loro scena sui social. Infatti in questa estate i due sono stati paparazzati e si sono anche ampiamente autodocumentati a Ponza durante una lussuosa vacanza in barca tra amici, sole, risate, scatti in bikini che replicano un po' le pose da copertina dei genitori alla loro età. Tra l'altro Chanel era anche con il fidanzato Filippo Laurino. I due unitissimi si stanno anche preparando a sbarcare come coppia nella prossima edizione di Pechino Express.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: di Ilary Blasi e Francesco Totti, e invece c'è chi vuol star lontano dai social. Il matrimonio segreto ma non troppo di Taylor Swift, altra cosa che è successa in questa estate. La pop star ha blindato una zona di New York per le sue nozze da favola. È stato l'evento che ha costretto mezzo mondo dello spettacolo a rientrare dalle vacanze per quel weekend, che è stata anche l'occasione perfetta per Brad Pitt e Ines de la Monna per fare il loro debutto ufficiale come coppia davanti ai flash. E ragazzi, che coppia!
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
2: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia per oggi lunedì 27 luglio, a cura di Martino Montagna. Si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Bortolo di Vicenza il motociclista uscito di strada autonomamente ieri a Zovencedo per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto era intervenuto l'elisoccorso, il ferito in gravi condizioni è stato trasportato in codice rosso. Dopo la breve tregua estiva torna il grande caldo anche sul Vicentino. Da mercoledì è attesa una nuova ondata di calore con temperature in forte aumento. Nel fine settimana i valori potrebbero arrivare vicino ai 40 gradi in pianura, con notti tropicali e minime anche sopra i 25 gradi, un'ondata destinata a durare almeno una settimana. La provincia di Vicenza entra nella top 10 delle più sportive d'Italia. Secondo l'indice di sportività del Sole 24 Ore, il territorio iberico conquista il 10° posto grazie ai risultati negli sport di squadra, nel ciclismo e nelle discipline considerate minori. A pesare anche la promozione dell'Anerossi Vicenza in Serie B e la crescita dello sport giovanile. Parte a Vicenza il nuovo modello di gestione dei centri di aggregazione giovanile. Il comune e una rete di 8 enti del terzo settore hanno firmato una convenzione per 5 anni. Tra le novità, Informa Giovani diffuso sul territorio, dopo scuola nei centri, attività di volontariato e la nuova palestra popolare al centro Tecchio. La Lega di Arzignano chiede chiarezza sullo stato dei ponti comunali. I consiglieri Enrico Marcigaglia e Alessia Bevilacqua hanno presentato un'interrogazione al sindaco per conoscere l'avanzamento dei controlli avviati nel 2025 sui 14 ponti cittadini, gli interventi di messa in sicurezza previsti, le risorse stanziate e le tempistiche operative. Era l'ultima notizia per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati un nuovo appuntamento per segnalarvi code a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova, tra l'innesto con la A21 e Brescia Est in direzione Venezia. Inoltre si registrano code in uscita al casello di Peschiera del Garda in entrambi i sensi di marcia per il traffico intenso. Per lo stesso motivo in direzione Torino sulla 4 si rallenta tra il bivio A57 e il bivio A4-A13. Nella medesima direzione sono segnalate code tra Latisane e San Stino di Livenza e in prossimità del bivio A4-A28 in immissione a Conegliano. In direzione Trieste, sempre sulla 4, traffico intenso con code in uscita a Re di Puglia. Vi segnalo inoltre un incidente avvenuto sulla 4 in direzione Torino, tra il bivio A4-A34 e Palmanova. Code segnalate in direzione Torino tra Re di Puglia e Palmanova per il traffico intenso e alla barriera di Trieste l'Isert, questa volta in direzione Trieste. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
5: More summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: La radio che parla di te.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: È lunedì, amici, un buon inizio di settimana e soprattutto una buona estate. Eccoci qua di nuovo insieme con Maurizio Rossi. Partiamo immediatamente perché devo dire che non c'è cosa migliore che aprire nel migliore dei modi la settimana con tante notizie di tecnologia. Ci sono molte novità, ve lo voglio già così anticipare, così siamo tranquilli, eh? Ve lo dico oggi, poi non ve lo dico più. L'unica cosa che dovete fare è sempre seguire la nostra trasmissione, anche perché ci sarà come sempre tanta bella musica da ascoltare, che è un ottimo collante fra una news e l'altra. State con noi.
0: Radio Vicenza.

In questa puntata, amici, vogliamo subito parlare di un progetto che a quanto pare ha preso il via da poco e riguarda Apple. Sì, anche perché con la sua intelligenza artificiale ora sta per diventare più pervasiva anche per quanto riguarda la nota casa americana che sembra avere intenzione di volerla implementare nei suoi Genius Bar. Che cos'è? E questo nuovo report arriva dal solito Mark Gurman di Bloomberg, che fa riferimento ad una tecnologia che è chiamata Live Notes, per la quale è già iniziata la fase di test, non senza sollevare delle preoccupazioni. Cosa significa? Da quello che insomma siamo riusciti a sapere, da quello che è trapelato, emerge un sistema con cui il personale della mela può registrare, trascrivere e riassumere le conversazioni con i clienti che si presentano chiedendo delle informazioni di supporto o una riparazione. Il risultato viene poi caricato sull'iPad dell'addetto, ufficialmente per far sì che possa concentrarsi esclusivamente su fornire assistenza senza doversi preoccupare di prendere continuamente gli appunti. Beh, non è difficile insomma immaginare cosa stia creando questa preoccupazione. Alcuni dipendenti temono di poter essere monitorati e giudicati sulla base di quanto catturato, oppure che le loro interazioni possano finire in pasta ai modelli di intelligenza artificiale per il loro addestramento. Beh, ricordiamo proprio che di recente Meta ha fatto qualcosa di simile prima di sospendere questa iniziativa. Quindi ecco, per i clienti i timori potrebbero essere invece legati proprio alla privacy. Ad ogni modo, l'azienda ha specificato al personale che si tratta comunque di un progetto sperimentale e che questo utilizzo è al momento del tutto opzionale. Inoltre, affinché la registrazione abbia inizio, è necessario ottenere un via libera da entrambi le parti.

0: E andiamo ancora avanti perché c'è un attacco informatico che sembra essere andato a segno riguardo a Hugging Face, che ha confermato un accesso non autorizzato al suo sistema di produzione. Beh, sembra un normale incidente informatico come tanti, ma invece rappresenta un'anticipazione del futuro. L'intrusione, pensate, che è stata interamente condotta da un agente di intelligenza artificiale in maniera autonoma. L'azienda di New York ha utilizzato un modello open source cinese per individuare le tracce dell'attacco. Ecco, un attacco che è stato eseguito nei giorni scorsi. L'accesso iniziale sarebbe avvenuto attraverso la pipeline di elaborazione dei dati, un dataset malevolo che avrebbe sfruttato due percorsi di esecuzione del codice. Attenzione, un loader di dataset che aveva un codice remoto e poi un'iniezione di template nella configurazione del dataset. Ecco, per eseguire il codice su un worker di elaborazione, quindi è stato effettuato l'accesso a livello di node e sono state recuperate poi le credenziali cloud per accedere ai cluster interni. L'attacco è stato effettuato da un agente di intelligenza artificiale che ha permesso di eseguire migliaia di azioni proprio in autonomia, gestite tramite un sistema di controllo con comando installato sui servizi pubblici. L'azienda comunque sì, ha risolto la vulnerabilità, revocato le credenziali e i token, rafforzato le protezioni e migliorato anche i sistemi di rilevazione. Sicuramente con un timore che di questi agenti oramai ce ne siano diversi in giro, in circolazione, e che possano veramente far tutto loro su comando, su prompt, come qualcuno direbbe, magari proprio da parte del cybercriminale. Insomma, hanno trovato questo modo di automatizzare in un certo senso gli attacchi.
1: Radio Vicenza.

La vita si nascose come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

consumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, incanto, scatto istantaneo.
1: Amici di Radio Web, la puntata dopo la musica continua. Io questa volta voglio parlarvi di cosa non si fa oggi con l'intelligenza artificiale. Direte voi, ma si fa tutto, ma certo è così. E c'è Google che entra in campo perché con la sua intelligenza artificiale ha ricostruito il gol più bello di Pelé. Sì, non ci crederete, ma questo gol veramente sia una cosa incredibile da vedere, perché il gol più bello della sua carriera è stato segnato il 2 agosto del 59, ma è stato visto solo dagli spettatori che erano presenti allo stadio. Questa è leggenda. Non esiste infatti nessuna registrazione video. Utilizzando le testimonianze e il materiale di archivio, Google avrebbe ricostruito l'azione del gol con l'intelligenza artificiale, un risultato che veramente definiscono spettacolare. Il leggendario gol da Rua Javari, che è stato segnato da Pelé il 2 agosto del 59 durante la partita del campionato paulista tra il suo Santos e il club atletico Juventus, allo stadio Rua Javari a San Paolo. Prima del colpo di testa vincente, Pelé ha superato due difensori e il portiere con tre sombreros consecutivi senza mai far toccare il pallone a terra. Di questa cosa non esiste nessuna registrazione video, ma solo delle foto in bianco e nero sbiadite, grazie quindi alla collaborazione con la famiglia di Pelé, storici, giornalisti sportivi e calciatori, e Google, che ha ricostruito in dettaglio questa azione del gol sfruttando materiali di archivio, foto, articoli di giornali e tre modelli di intelligenza artificiale, ovvero Nano Banana, Veo e Gemini Omni. Gli esperti di Google DeepMind avrebbero utilizzato delle riprese dal vivo direttamente sul prato dello stadio Rua Javari, utilizzando palloni di cuoio e uniformi dell'epoca. Il video è stato poi usato come input per i modelli per generare i movimenti di Pelé, l'architettura dello stadio e gli spettatori. Il risultato finale è qualcosa che potete vedere magari se vi collegate su YouTube, perché sembra veramente di essere lì.

0: Restiamo sempre nel tema dell'intelligenza artificiale, amici. In questa puntata veramente adesso la Cina vuole un po' scalzare tutti, perché proprio nei giorni scorsi Moonshot AI avrebbe svelato Kimi K3, attenzione, 2,8 trilioni di parametri, il più grande sistema di intelligenza artificiale open source al mondo, che nei propri test si posiziona dietro solo a GPT 5.6, Sol e Cloud Fable 5. Nei giorni scorsi Alibaba avrebbe anche annunciato Qwen 3.8, 2,4 trilioni di parametri, secondo solo a Fable 5, a detta dell'azienda. Due modelli quindi di frontiera cinese in 3 giorni, entrambi sono open source, entrambi molto più economici dei rivali americani. Beh, l'ultima volta, ecco, che diciamo la Cina ha fatto tremare la Silicon Valley, ricorderete, fu quando venne presentato DeepSeek, il modello a basso costo che ha fatto crollare Nvidia in borsa. Beh, attenzione, perché questa volta ci sono due colpi ravvicinati. Dicevamo i modelli Kimi K3 e Qwen 3.8. Kimi K3 di Moonshot, dicevamo, 2,8 trilioni di parametri. L'azienda dice che nei propri benchmark supera quasi tutti i sistemi americani e sarebbe dietro solo a Sol e Fable 5, con alcuni benchmark dove addirittura li supera. I pesi, diciamo, completi del modello saranno rilasciati poi a fine mese. Poi c'è, dicevo, Qwen 3.8 di Alibaba, 2,4 trilioni di parametri. Alibaba è accusato di aver usato 25.000 account falsi per addirittura distillare cloud. Lo definisce uno dei modelli più potenti che è disponibili oggi sul mercato ed è in continua evoluzione. E i pesi, diciamo così, saranno presto rilasciati. Quindi né OpenAI né Anthropic rivelano il numero di parametri dei propri modelli. I parametri sono una misura di grandezza della complessità, forse più grande, però ecco, non significa automaticamente che siano i migliori. Però la cosa più, insomma, che subito balza all'occhio è che sono modelli open source. Entrambi sono, dicevamo così, a gratis, chiunque quindi potrà scaricarli, modificarli e costruirci sopra. Soldi OpenAI e Fable 5 di Anthropic invece sono modelli proprietari e modelli chiusi.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Bene, siamo giunti alla conclusione, amici, anche per questo lunedì con Radio Web. Su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato. E per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme, come sempre, a parlare di tecnologia domani, martedì, alla solita ora. Ci ritroveremo qua insieme su questa radio, sintonizzati o collegati se preferite ascoltarci attraverso l'app.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno e buon inizio di settimana dalla redazione di Radio Vicenza. Su città e provincia il lunedì si apre con un tempo decisamente più stabile dopo il passaggio della perturbazione domenicale. Il sole è protagonista per buona parte della giornata, alternandosi a qualche annuvolamento più frequente lungo i rilievi. Nel pomeriggio non si esclude un breve rovescio sulle montagne vicentine e sull'altopiano di Asiago, mentre in pianura il rischio di pioggia rimane piuttosto basso. Le temperature tornano ad aumentare, minime tra 19 e 21 gradi, massime comprese tra 29 e 31 gradi, con un caldo comunque ancora sopportabile grazie ad una umidità meno elevata. Anche la tendenza per martedì conferma un tempo in prevalenza soleggiato. Le temperature continueranno lentamente a salire. È tutto anche per questo bollettino meteo. Grazie dell'ascolto e buona giornata a tutti.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti. Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Music. Radio Vicenza, top. Ove Tox, il meglio del meglio.

0: radiovicenza.com.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: pubblicità.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Brescia-Padova è stato risolto il precedente incidente. In questi minuti si registrano rallentamenti tra il bivio per la A21 e Peschiera del Garda in direzione Venezia e incolonnamenti all'uscita di Peschiera da entrambe le provenienze a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo sulla Venezia-Trieste segnaliamo code tra Redipuglia e Palmanova in direzione Venezia e code verso Trieste presso la barriera Trieste-Lisert. Per essere informati in tempo reale su via e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: eccoli, eccoli qua, ci siamo, puntata del lunedì, passato il weekend, devo dire con una domenica un po' così così, è arrivato il lunedì, io già oggi sento caldo più del solito, attenzione, previsioni, poi ne parleremo, intanto apriamo l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Tipi da spiaggia.
2: Partiti.

E allora voglio salutare tutti gli studenti. Sì, no, perché ormai hanno finito tutti, no, di studiare, basta. Basta con i libri, con i banchi di scuola, con i libri, soprattutto basta. No, in realtà le notizie che ci arrivano che parlano proprio degli studenti e dei compiti per le vacanze, sembra, io non lo so se l'hanno chiesto agli studenti o se davvero è stata fatta un'indagine, con tanto di numeri, di cifre, ma sembra proprio che i compiti per le vacanze quest'anno siano aumentati. Tanto che vengono definiti gli studenti carichi come somari. No, se, non lo so se il paragone dei somari ci sta bene, ecco. Tra l'altro dicono c'è questa brutta abitudine dei prof che avendo il registro elettronico, cioè una volta quando andavi a scuola, l'ultimo giorno, l'ultima lezione, il prof ti dava i compiti per le vacanze, no? Te li scrivevi, ecco, li dettava magari. Adesso no, te li trovi nel registro elettronico e lì di tanto in tanto bisogna controllare perché sei convinto di aver fatto tutti i compiti. No, che il prof quel giorno lì c'ha la giornata storta e ne aggiunge altri.

0: pipì da spiaggia.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

già notizie che arrivano e che riguardano le località prescelte dei vacanzieri per quanto riguarda l'Italia, allora che per chi arriva dall'estero, ma non soltanto, c'è da dire che sono meno gettonate quelle che di solito erano le mete, sai, classiche, quelle dove c'è l'overtourism in certi casi, quindi direi che è buona la notizia di per sé, perché non ci sono meno turisti in generale, anzi sono di più, ma frequentano meno quelle mete più affollate, e così quella dell'estate 2026 sembra essere l'estate dei borghi, dove si vanno a scoprire i piccoli borghi, i paeselli e così via. Una delle regioni che sta andando alla grande, tra l'altro, è

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Qualcuno mi ha detto, no? Il Molise, che non si parlava prima del Molise, che sembra essere una regione molto molto gettonata quest'anno, scelta da molti per le vacanze. Ma è classico, no? Dov'è il Molise? Ed è uno dei dilemmi che ti porti avanti dalle elementari.

0: pronostici o chiama al 371-1200-116.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Vicenza, Remember, Remember.
1: Meno male che non sei normale, come tutti quanti.

0: e te.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei No TAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo Alessio Galea.
6: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei No TAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniere le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di €1 milioni. Finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, bottiglia Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
5: Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Il servizio di Laura Carchidi.
7: Siamo usciti, non sosteniamo lo Stato Islamico, a parlare in un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino. Le mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura, mentre parlando del figlio ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino, l'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Ballut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, è già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo gli investigatori continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera ha investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
5: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17:30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 € al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. È tutto per ora, a più tardi.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla Venezia-Trieste è segnalato un incidente presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste, dove si registravano già in precedenza incolonnamenti per traffico intenso. Traffico intenso con

0: Code anche tra Re di Puglia e Palmanova in direzione Venezia. Sul tratto della 4 gestito da Autostrade per l'Italia invece segnaliamo, per chi viaggia verso Milano, code per un incidente con ribaltamento di un mezzo tra Seriate e Bergamo. Vi ricordiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre stanotte e domani notte, nella fascia oraria dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione. Si consiglia come alternativa Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Quando ti sto vicino sento

È stato un weekend da bollino rosso con tantissime auto sulla strada, 27 milioni di spostamenti il fine settimana che abbiamo appena vissuto. Tra l'altro venerdì c'è stato pure lo sciopero dei trasporti, no? Dei treni e così via, vabbè, incredibile. Beh, attenzione, non è un caso raro, cioè voglio dire, adesso praticamente da qua a fine agosto ogni weekend sarà un bollino rosso, bollino nero, quindi preparatevi, tanta pazienza perché si deve mettere in viaggio.

un bel riconoscimento e ne siamo tutti orgogliosi, della stella sulla Walk of Fame che è stata assegnata a Roberto Bolle. Sapete, quella strada delle stelle, delle star di Hollywood, delle star internazionali, dove insomma chi è davvero una star c'ha la propria stella lì, anche su questo marciapiede che penso sia unico al mondo. Beh, appunto, una stella è stata dedicata anche a Roberto Bolle ed è, come dire, una specie di consacrazione internazionale. È il 19° artista italiano celebrato su questo marciapiede di Los Angeles.

0: tiepida spiaggia.
1: Estate, estate.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

meno male che ci siamo noi della radio che parliamo, sì, so, cerchiamo di tenervi compagnia più che altro, magari di informarvi, di strapparvi mezzo sorriso, cerchiamo anche, così, di parlarvi, perché parlarsi è importante. Attenzione, secondo questa ricerca parliamo sempre meno, addirittura, pensa a te, abbiamo perso 338 parole al giorno, cioè durante la nostra giornata, mediamente rispetto al 2005, quindi praticamente 20-21 anni fa, ecco, diciamo 338 parole al giorno in meno. Io non lo so chi è stato lì a contarle, perché c'è una pazienza incredibile sto tizio, o questi che hanno fatto sta ricerca, ma insomma tante cose adesso le facciamo online, usiamo un'app, mandiamo messaggi non vocali soltanto, ma anche messaggi scritti sulla messaggistica, per cui si parla meno, quindi parliamo quasi 350 parole in meno al giorno.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza, ecco le previsioni del tempo per città e provincia. L'alta pressione torna a rinforzarsi e garantirà condizioni generalmente stabili nei prossimi giorni. Per il resto di oggi cielo poco nuvoloso con ampie schiarite su gran parte del Vicentino. Qualche addensamento interesserà le zone montane, non si esclude un breve rovescio. Domani, martedì, sarà una giornata in prevalenza soleggiata con qualche nube sulle prealpi, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature ancora in crescita, 20-22 gradi le minime, 33-34 le massime. Mercoledì tempo stabile in pianura, mentre sui rilievi sarà possibile qualche isolato temporale pomeridiano. Le massime potranno raggiungere i 35 gradi. La tendenza indica un ulteriore rinforzo dell'anticiclone. Tra giovedì e il prossimo fine settimana è atteso il ritorno del grande caldo, con valori che potrebbero toccare 35-37 gradi anche nel Vicentino. È tutto dalla redazione di Radio Vicenza, grazie dell'ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

Quanti ricordi abbiamo memorizzato lì sui nostri CD, sui nostri DVD. Adesso se acquisti un computer manco ti mettono un lettore CD DVD, no, non si usa più, no? Ma magari lì dentro abbiamo video, che ne so, della nostra infanzia, o delle canzoni o delle registrazioni o file in generale che abbiamo salvato lì. Abbiamo detto ma lì sono al sicuro per sempre, e invece no, si sono accorti che dopo qualche decennio anche i dischi, anche quelli mantenuti bene, potrebbero deteriorarsi e cancellare i nostri ricordi, perderli. Quindi l'appello che viene lanciato è quello proprio di andare e finché è possibile trasferire questi dati, salvateli su un hard disk, soprattutto salvateli sul cloud, ecco, lì siamo più sicuri, magari pagando qualche abbonamento per avere lo spazio, che ne so, su Drive o su altri cloud. Forse al momento è la modalità più sicura per salvare i nostri dati. Quindi fate copie dei vostri

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
0: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 27 luglio. Incidente mortale questa mattina alle 7:30 sull'autostrada A4 tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Un furgone con targa slovena ha tamponato un mezzo pesante e il conducente, un cittadino polacco, è morto sul colpo. Il tratto è stato chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi, con pesanti disagi alla circolazione e code fino a 5 chilometri. Grave incidente ieri a Zovencedo in via Fontana. Un motociclista è uscito autonomamente di strada per cause ancora da accertare. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso. Il ferito in gravi condizioni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Vicenza, dove è ricoverato in terapia intensiva. In corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Altro weekend di super lavoro per il soccorso alpino veneto. Una 24enne di Valdagno è stata recuperata con un 25enne di Monselice dopo essersi smarrita al rientro dal bivacco Feltre nel Bellunese. I due, bloccati su un tratto impervio e spaventati dall'arrivo del temporale, sono stati recuperati dall'elicottero Falco 2. Sempre nel Bellunese, soccorsa anche una 46enne di Nanto, ferita ad una caviglia nei pressi del rifugio Dal Piaz e trasportata all'ospedale di Feltre. Torna a Vicenza la Notte Bianca, la sesta edizione si terrà dal 18 al 20 settembre nel centro storico. Tre serate di musica, spettacoli, stand gastronomici, mercatini e attività per tutte le età animeranno piazze e vie cittadine. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno della Piazza Alpina in Piazza Matteotti con cori e fanfara storica degli alpini. Torna a Schio il Festival Visioni di Danza. Domani alle 21:15 il Giardino Jacquard ospiterà tre spettacoli in prima regionale: Lost Movement, Ersilia Danza ed Egri Bianco Danza. Le performance porteranno in scena storie di sport, relazioni e speranza. In caso di maltempo, spettacoli al Teatro Civico. Biglietti 12 euro l'intero, 9 il ridotto. È tutto con questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. A causa del traffico intenso, segnaliamo sulla A4 Venezia.

0: a Trieste, incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Non si verificano al momento ulteriori disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova questa sera dalle ore 23 alle ore 5 di domani mattina, martedì 28 luglio, rimarrà chiuso per lavori il tratto Soave-Montebello in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari chiuse anche le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Ma quanto è bello essere in riva al mare, anche oggi siamo tipi da spiaggia, ogni tanto magari anche qualche tuffo, no? In mare, attenzione sempre che non ci siano le meduse, perché sennò poi diventa un problema, fastidio per la puntura della medusa, e ma non c'è soltanto lei, mannaggia, per me era già troppa la medusa. Ma quel che è capitato in Cilento ci fa un po' preoccupare, perché questo turista svizzero è stato morso da un pesce tropicale. Cioè adesso sembra che le specie tropicali siano sempre più presenti nei nostri mari, questo per riscaldamento climatico, insomma, si scaldano anche i mari e i pesci, quelli che di solito vivevano nei tropici, arrivano anche da noi. Allora, la cosa positiva è che magari vedremo dei pesci coloratissimi, sai, bellissimi come quelli che ne so che vedi ai tropici o nel Mar Rosso. Ma in questo caso il pesce si chiama pesce balestra, ha una mascella composta da 22 denti, molto forte. Lo usa di solito, pensate, per spezzare i gusci dei molluschi e le corazze dei crostacei. Ecco, quindi bello forte, ecco, attacca anche l'umano. Solitamente no, cioè non lo fa, ma lo può fare durante il periodo riproduttivo per proteggere le uova e il territorio. Quindi se capite lì in quel momento, non è per niente piacevole, il morso del pesce balestra.

non ricordo bene qual era quello dello scorso anno, so che l'avevo letto, era sicuramente un posto di mare, però una località di mare, la località più instagrammabile d'Italia, dove si stanno facendo più foto, dove quelle belle, sai, quello che resti lì, dice: oh caspita, ma quanto le invidio il mio amico che è lì adesso. Ecco, per l'estate 2026 il posto più instagrammabile è nel cuore di uno dei paesaggi più belli, più celebri montani d'Italia. Stiamo parlando delle Tre Cime di Lavaredo, insomma, un simbolo delle Dolomiti, un posto incredibile, fantastico, bellissimo. Ecco, in particolare c'è un percorso che parte dal rifugio Auronzo, che si raggiunge dalla zona di Misurina, è considerato un po' la porta d'accesso a questo percorso intorno alle Tre Cime. Beh, insomma, da lì si aprono panorami incredibili che sono al numero uno per quanto riguarda l'Italia su Instagram per l'estate 2026.

0: mare.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
2: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
3: Beh, sempre 30.
4: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
3: Solo da lì.
4: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
8: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
9: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social wineabvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Il traffico a Vicenza e provincia tra poco dalla redazione. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete viaria del territorio veneto. Chiusa questa notte per lavori la A4 Brescia-Padova tra Soave e Montebello in entrambe le direzioni, dalle ore 23 alle ore 5. Chiusi anche gli svincoli in entrata di Soave in direzione Padova e di Montebello in direzione Brescia. Altra chiusura sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 tra Padova zona industriale e Padova sud in direzione Bologna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top. Ove tops.

anche furti in casa, sì, perché i ladri ne approfittano del fatto che la gente è in ferie. Ecco, e quindi quali sono i trucchi antiladro per difendere la nostra casa? Ce ne sono, non sono infallibili, ma possono essere utili. Il primo di tutti è semplice: avvisare i vicini, amici, parenti, quelli che restano in città, dare un'occhiata ogni tanto alla casa, per i vicini notare movimenti strani, intervenire se qualcosa non torna. Ecco, è importante, questa è della cosa più efficace. Altro trucco: non lasciare giornali, volantini nella cassetta della posta, sono un segnale che in casa non c'è nessuno, quindi vai a chiedere a qualcuno di passare a ritirare la posta. E mandare e pubblicare delle foto in tempo reale delle nostre vacanze, lo so, è una grande tentazione, ma i ladri, i malintenzionati, controllano anche i nostri profili social, e quindi se vedono che siamo dall'altra parte del mondo, ma per loro è vita facile, quindi magari pubblichiamo sì, ma quando siamo tornati, va bene? E poi non dare troppe informazioni a nessuno, riguardo la partenza, quanto si sta via e così via, perché più informazioni circolano più aumentano i rischi. E poi se avete la casa, come dire, domotica, ma basta anche poco, sai, anche semplicemente una lampada domotica, lo smart speaker in casa, ecco, magari far partire di sera una lampada, luci che si accendono, che si spengono e così via, potrebbero dare l'idea che qualcuno ci sia dentro. In realtà, insomma, tu sei lì pacifico in vacanza.

iniziano già ad arrivare i primi messaggi con le vostre foto a proposito delle vacanze. Continuate a mandarceli. Siamo in chiusura anche per questo lunedì e allora io vi ringrazio, vi aspetto domani sempre a quest'ora. Ciao da Ivano Visonato.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto. Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Sono le 17:03.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Di nuovo insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo lunedì 27 luglio. A Bolzano Vicentino cresce l'allarme per gli episodi attribuiti ad una baby gang di adolescenti, con danneggiamenti a strutture pubbliche e al pulmino di un'associazione abili. La prefettura di Vicenza ha disposto più controlli, mentre dal mondo della scuola si chiedono anche percorsi di responsabilizzazione per i giovani coinvolti. Paura nella notte a Bosco Chiesanuova, nel Veronese, per una coppia di escursionisti olandesi rimasta bloccata sul Monte Grolla. I due, dopo un'escursione a Cima Trappola, hanno sbagliato sentiero, finendo su una cengia erbosa tra pareti verticali. Allertato il soccorso alpino, sono stati recuperati dall'elicottero di Trento. Nel Vicentino gli autovelox hanno generato nel 2025 oltre 181.000 euro di incassi per la provincia di Vicenza dalle sanzioni per eccesso di velocità. Il dato colloca l'ente berico al quarto posto tra le province venete. I controlli restano uno strumento di sicurezza stradale, soprattutto nei mesi estivi, periodo in cui in Veneto si concentra circa il 28% degli incidenti con feriti. Dal 4 agosto entra in vigore la variante numero 5 al piano degli interventi di Montecchio Maggiore. Dopo l'approvazione in consiglio comunale, partono le possibilità di presentare richieste per cittadini e proprietari interessati agli interventi previsti. Il comune punta sul recupero edilizio, riqualificazione e contenimento del consumo di suolo. Valdagno incorona i re della Transdavé 2026. Nell'ultra da 80 km trionfano il vicentino Simone Vigolo e Veronica Maran. Nella marathon da 42 km arriva il quinto successo di Diego Angella, mentre tra le donne vince Sofia Toniolo. Sulla half marathon, affermazioni di Filippo Embrinati e della valdagnese Giulia Bruttomesso davanti ad un pubblico caloroso. Termina qui anche questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Subito un aggiornamento sull'incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Trieste con rovesciamento di un mezzo pesante. In seguito a questo evento è stato chiuso in questi minuti il tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia, così come l'allacciamento dell'A34 Villesse-Gorizia con la A4. Si registrano code tra Redipuglia e Palmanova, direzione Venezia, e incolonnamenti presso l'uscita di Redipuglia. Segnaliamo inoltre rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Marghera per chi viaggia verso Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza, ecco le previsioni del tempo per città e provincia. L'alta pressione torna a rinforzarsi e garantirà condizioni generalmente stabili nei prossimi giorni. Per il resto di oggi cielo poco nuvoloso con ampie schiarite su gran parte del Vicentino. Qualche addensamento interesserà le zone montane, non si esclude un breve rovescio. Domani martedì sarà una giornata in prevalenza soleggiata con qualche nube sulle prealpi ma senza fenomeni di rilievo. Temperature ancora in crescita, 20-22 gradi le minime, 33-34 le massime. Mercoledì tempo stabile in pianura, mentre sui rilievi sarà possibile qualche isolato temporale pomeridiano. Le massime potranno raggiungere i 35 gradi. La tendenza indica un ulteriore rinforzo dell'anticiclone. Tra giovedì e il prossimo fine settimana è atteso il ritorno del grande caldo, con valori che potrebbero toccare 35-37 gradi anche nel Vicentino. È tutto dalla redazione di Radio Vicenza, grazie dell'ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu, sì, tu che ascolti, stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta, fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza, dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Radio Vicenza.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque connettiamo forte.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia per oggi lunedì 27 luglio a cura di Martino Montagna. Si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Bortolo di Vicenza il motociclista uscito di strada autonomamente ieri a Zovencedo per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto era intervenuto l'elisoccorso, il ferito in gravi condizioni è stato trasportato in codice rosso. Dopo la breve tregua estiva torna il grande caldo anche sul Vicentino. Da mercoledì è attesa una nuova ondata di calore con temperature in forte aumento. Nel fine settimana i valori potrebbero arrivare vicino ai 40 gradi in pianura con notti tropicali e minime anche sopra i 25 gradi. Un'ondata destinata a durare almeno una settimana. La provincia di Vicenza entra nella top 10 delle più sportive d'Italia. Secondo l'indice di sportività del Sole 24 Ore, il territorio iberico conquista il 10° posto grazie ai risultati negli sport di squadra, nel ciclismo e nelle discipline considerate minori. A pesare anche la promozione dell'Anerossi Vicenza in Serie B e la crescita dello sport giovanile. Parte a Vicenza il nuovo modello di gestione dei centri di aggregazione giovanile. Il comune e una rete di 8 enti del terzo settore hanno firmato una convenzione per 5 anni. Tra le novità, Informa Giovani diffuso sul territorio, dopo scuola nei centri, attività di volontariato e la nuova palestra popolare al centro Tecchio. La Lega di Arzignano chiede chiarezza sullo stato dei ponti comunali. I consiglieri Enrico Marcigaglia e Alessia Bevilacqua hanno presentato un'interrogazione al sindaco per conoscere l'avanzamento dei controlli avviati nel 2025 sui 14 ponti cittadini. Gli

0: Uscita di Redipuglia e rallentamenti per curiosi tra Palmanova e Villesse sulla carreggiata in direzione Trieste. Chiuso anche l'allacciamento tra la A34 e la A4 in direzione di quest'ultima. Infine sulla tangenziale di Mestre il traffico intenso provoca code tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre Belluno direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: More summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete viaria del territorio veneto. Chiusa questa notte per lavori la A4 Brescia-Padova tra Soave e Montebello in entrambe le direzioni, dalle ore 23 alle ore 5. Chiusi anche gli svincoli in entrata di Soave in direzione Padova e di Montebello in direzione Brescia. Altra chiusura sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 tra Padova zona industriale e Padova sud in direzione Bologna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top, Bob Tops, il meglio del meglio.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Pubblicità. Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo Dali?
3: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: di Dio.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Grave incidente sulla statale 47 della Valsugana a Rosà. Una moto si è scontrata.

0: Sul sentiero a Torri del Benaco, un escursionista olandese di 55 anni è scivolata durante il rientro dal ponte tibetano nella zona di Crero, riportando una sospetta frattura alla caviglia. Il soccorso alpino di Verona l'ha trasportata in fuoristrada fino all'ambulanza e trasferita all'ospedale di Peschiera. Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria al tetto del cinema Odeon di Vicenza. L'intervento, finanziato dal comune con 180.000 euro, servirà a mettere in sicurezza la copertura dell'ex chiesa dei Santi Faustino e Giovita e a preservare uno degli edifici simbolo della città. Il sindaco Giacomo Possamai ha definito l'Odeon un luogo magico. Partono martedì 28 luglio i lavori conclusivi di riqualificazione di via Marconi a Schio, collegate agli interventi già completati in piazza Statuto e al cantiere PNRR delle ex scuole Marconi. Fino al 7 agosto si procederà con la sistemazione del fondo stradale, la fresatura e la posa del nuovo tappeto d'asfalto. L'intervento ha un valore di circa 140.000 euro. Si è chiusa con quasi 11.000 visitatori la mostra Guido Arari Incontri nella Basilica Palladiana di Vicenza. In 4 mesi il pubblico ha ammirato oltre 300 fotografie dedicate a musicisti, artisti e protagonisti della cultura, ma anche i ritratti di persone comuni e in situazioni di fragilità raccolti dal progetto Occhi di Vicenza. Frequente la presenza del fotografo. Arriva a Vicenza l'ultima tappa del Festival Visioni di Danza. Dal 28 al 31 luglio la Loggia del Capitaniato in Piazza dei Signori ospita 4 serate con 9 compagnie di danza contemporanea. Gran finale il 1 agosto con sorprendenti incursioni di danza in vari luoghi della città. La provincia di Vicenza entra nella top 10 dell'indice di sportività in Italia del Sole 24 Ore, salendo dal 16° al 10° posto e risultando seconda in Veneto. Per l'assessore allo sport del comune, Leone Zilio, il risultato conferma la vitalità del sistema sportivo berico, sostenuto da grandi eventi e da circa 200 associazioni sportive. Ci fermiamo qui con questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati sulla 4 Venezia Trieste. Permane la chiusura del tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia in seguito ad un incidente con rovesciamento di un mezzo pesante sulla carreggiata. Si registrano code tra Re di Puglia e Villesse ed è ancora chiuso anche l'allacciamento tra l'A34 e l'A4 per chi viaggia verso Venezia, sempre a causa del suddetto incidente. Proprio presso la barriera di Villesse, direzione A4, è segnalato un altro incidente con possibili ulteriori disagi alla circolazione. Sulla Brescia-Padova, per traffico intenso, si verificano incolonnamenti all'uscita di Brescia Est per chi proviene da Milano e code tra Soave, San Bonifacio e Montecchio verso Venezia. Segnaliamo inoltre sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, traffico rallentato per incidente tra Gemona-Osopo e Udine Nord in direzione dell'allacciamento con la A4. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.
6: Encore un dimanche, je dis ça, chef. Encore un dimanche.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Su Radio Vicenza il suono di

0: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABVicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati dalla redazione di Radio Vicenza, ecco le previsioni del tempo per città e provincia. L'alta pressione torna a rinforzarsi e garantirà condizioni generalmente stabili nei prossimi giorni. Per il resto di oggi cielo poco nuvoloso con ampie schiarite su gran parte del Vicentino. Qualche addensamento interesserà le zone montane, non si esclude un breve rovescio. Domani martedì sarà una giornata in prevalenza soleggiata con qualche nube sulle prealpi, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature ancora in crescita, 20-22 gradi le minime, 33-34 le massime. Mercoledì tempo stabile in pianura, mentre sui rilievi sarà possibile qualche isolato temporale pomeridiano. Le massime potranno raggiungere i 35 gradi. La tendenza indica un ulteriore rinforzo dell'anticiclone. Tra giovedì e il prossimo fine settimana è atteso il ritorno del grande caldo, con valori che potrebbero toccare 35-37 gradi anche nel Vicentino. È tutto dalla redazione di Radio Vicenza, grazie dell'ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
5: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buonasera da Marco Mancini. Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicato all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge interviene in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Muovo i primi passi dell'indagine coordinata dalla Procura di Torino sull'assalto Notav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Oggi fermate 4 persone, centinaia quelle identificate. Intanto stamane a Chiomonte, sopralluogo della Premier Meloni. Alessio Galea.
7: Controlli a tappeto e primi provvedimenti. Oltre 800 le persone identificate e 4 antagonisti fermati, tutti stranieri, probabilmente legati al blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Dopo l'assalto ai cantieri della TAV sabato scorso, le indagini coordinate dalla Procura di Torino ipotizzano il reato di devastazione. Sequestrati esplosivi e maschere antigas, oltre ai caschi e ai passamontagna utilizzati dalle frange antagoniste, che nel solo cantiere di Chiomonte si stima abbiano causato danni per €1 milione, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Stamani in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni e del ministro dell'Interno Piantedosi.
8: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
7: È stata violenza organizzata, ha proseguito la Premier, che ha sollecitato la magistratura a fare il massimo, e l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. Schlein respinge le accuse di connivenza.
6: Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. A 2 mesi dall'inizio della Nations League, la nazionale italiana resta ancora senza commissario tecnico. Svanita l'investitura di Pirlo, stretto nella morsa del caso Russia, sono ore frenetiche per il futuro azzurro. Jenny De Gaetano.
9: Cerca CCT disperatamente, mancano meno di 2 mesi al debutto di Nations League contro il Belgio e la nazionale non ha ancora una guida tecnica. Ci si è messo di mezzo il caso Russia a costringere a farsi da parte Andrea Pirlo, l'uomo di scorta di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto presentarsi con Pep Guardiola. Non certo un inizio sereno di mandato neanche per il presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha replicato alla critica del ministro dello sport Abodi.
10: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
11: Bisogna vedere chi l'ha fatta.
12: Il mondo che è Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
9: Nelle ultime ore sembra prendere quota per la panchina azzurra l'ipotesi Thiago Motta.
6: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, buona serata.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Un saluto e ben ritrovati. La 4 Venezia-Trieste è causa di un incidente chiusa tra il bivio con la 34 e Palmanova in direzione Venezia, con code fra Redipuglia e il bivio con la 34. Proprio sulla 34 Ville Segorizia è chiuso il bivio con la 4 per chi si immette sulla Venezia-Trieste verso Venezia. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia. Segnaliamo che per un incidente si viaggia rallentati nel tratto fra Gemonosoppo e Udine Nord, sulla carreggiata in direzione della 4. Ricordiamo inoltre nuovamente agli ascoltatori di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, è giunto al termine anche questo appuntamento. Guidate con molta attenzione e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Your Life con Mirko Migliorini.
1: Il nuovo rock hit della settimana su Rock Your Life.

Come Inside insieme a Paul McCartney, il nostro nuovo rock hit per questa settimana, il 27° giorno di luglio, sono le 20:07. Bentrovati su Radio Vicenza, sarà un piacere e un onore essere qui con voi anche oggi con Rock Your Life. Sono Mirko Migliorini, vi accompagnerò sino alle 22. Beh, come sempre io mi auguro abbiate passato un bel e buon fine settimana. Il mio è stato costellato di tanti avvenimenti che da tanto tempo non, anzi da un anno non arrivavano, ovvero sì, il mio compleanno prima di tutto, poi un grande regalo che ci siamo fatti in famiglia è quello di avere portato a casa uno dei tanti cani, cuccioli, ma insomma vabbè, ma non solamente cuccioli che sono in giro per i canili, quindi se avete bontà d'animo, spazio a casa e voglia di starci dietro, portatevi a casa un amico peloso. Con noi è arrivato Milo, quindi da ieri, anzi sì no, da ieri mattina ufficialmente abbiamo il quarto elemento di famiglia. Cosa succede in questa giornata guardando quello che è gli avvenimenti, quelli che sono gli avvenimenti mondiali che ricorrono per le giornate mondiali? Quindi oggi è giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Abbiate pazienza con loro, con i nonni, con gli anziani. Questa ricorrenza è stata istituita da Papa Francesco. Vabbè, appuntamenti della serata, un rapido sguardo perché giusto per tenerceli e focalizzarceli in mente, 20:30 Rock Legend, il primo appuntamento, alle 20:35 Rock Italiano e le sue contaminazioni, alle 20:40 collegamento con Bassano del Grappa e gli amici di Ponte Vecchio Gram, 21:05 Rock and Coach, Max Panico ci fa viaggiare tra rock e neuroscienza, secondo appuntamento per Rock Legend alle 21:30. Quindi vabbè, tanta carne al fuoco, diamo subito l'argomento che dibatteremo questa sera. Io mi auguro che possa essere sempre interessante tenervi così un po' leggeri tra le tante cose che avete fatto in questa giornata, perché per molti è di lavoro. Sì, è ovvio che al 27 di luglio una buona parte è anche in ferie, ma c'è anche chi è a lavoro e quindi arriva a casa la sera, che oltre il caldo da gestire c'è anche tutte le altre cose. E allora prendiamoci questo paio d'ore di sobrietà, ilarietà e divertimento con Rock Your Life, ma tanto buon rock anche, e sbizzarriamoci con l'argomento che vi propongo. In questi giorni si è tornati a parlare di CD, per una risposta da parte della generazione Z, perché non avendoli visti

vissuti in prima persona li stanno riscoprendo, e quindi naturalmente riscoprendo i CD, riscoprendo anche i supporti per poterli leggere, perché poi a casa babbo o mamma mica ce l'hanno funzionante, magari è lì che fa arredamento però non funziona. Però insomma loro, le generazioni che non hanno appunto vissuto la nascita e l'esplosione dei CD, sta portando naturalmente le vendite anche a numeri importanti, ma non è questo, questo è il motivo, l'accensione dell'argomento. L'argomento in sé è noi che li abbiamo vissuti, insomma ci ricordiamo qual è stato il primo che abbiamo acquistato di CD? Avete in mente qualcosa? Io c'ho in mente il mio primo CD che ho acquistato, Rattle and Dumb degli U2, e beh insomma sì, c'è ancora lì, fa parte della mia discoteca privata a casa, tanta roba, insomma tanti, poi nel corso degli anni sono cresciuti ovviamente, e poi sono rimasti anche fermi, anche quelli, e fa parte dell'arredamento come si diceva prima. Perché? Perché poi magari il supporto si imballa, che dice vabbè tanto che mi serve, adesso è tutto digitale, e in realtà un po' di voglia di farlo sistemare ce l'ho, voi non lo so, dai fatemi sapere, 371 1200 116, il primo CD che avete acquistato.

La prima volta che ho sentito parlare di musica cinematografica è stata in funzione di alcuni brand degli U2, però questa sera con il nostro Eddie Vedder Long Way possiamo dire che l'abbiamo ritrovata, questa sensazione chiudendo gli occhi, insomma, ma anche guardando il video, ed essere trasportati non solamente con la musica, ma viaggiare con la musica e, che ne so, incontrare posti in giro per il mondo, bellissimo. Allora, il vostro primo CD che avete acquistato, ve lo ricordate? Se ve lo ricordate, è allora 371-1200-116. Sto già vedendo i primi messaggi che arrivano. Tanta roba, ragazzi, complimenti. Poi li ascoltiamo assieme. Alabama Shakers.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30.

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: 20 e 30, giusto il tempo per arrivare puntuali al nostro Rock Legend questa sera con We Build a City degli Starship, singolo tratto dall'album Knee Deep in the Hoopla. Canzone super famosa e super odiata dai critici. A prima vista sembra un inno patriottico. Noi abbiamo costruito questa città. In realtà è una canzone di protesta sul mondo della musica anni 80. È arrivata alla numero 1 in USA, ma è finita anche nelle classifiche peggiori canzoni di sempre. San Francisco, negli anni 70 e 60 e 70, era la capitale del rock e della controcultura. Band come Jefferson Airplane, Grateful Dead, Janis Joplin. Negli anni 80 tutto è cambiato. Le radio commerciali hanno preso il sopravvento, le grandi label controllavano tutto e i locali storici di San Francisco stavano chiudendo. E quindi We Build This City on Rock and Roll, noi musicisti abbiamo costruito questa scena musicale e ora le radio, le major, ce la stanno rovinando. La cosa più assurda è che la canzone stessa suona per essere proprio una canzone commerciale anni 80 con synth e batteria elettronica, proprio il tipo di musica contro cui stava protestando. Per questo molti l'hanno trovata ipocrita. La band Starship era la versione pop dei Jefferson Airplane degli anni 60, quindi per molti era i ribelli di una volta che ora fanno canzoni per la radio. È la lettura così per molta gente e quindi si trasforma in una lettera d'amore e di rabbia a San Francisco, un lamento per la morte del vero rock e per come l'industria musicale aveva venduto l'anima. Ladies and gentlemen, Starship, We Build a City!
1: Rock Legend, i brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Disco Labirinto dei Subsonica, singolo estratto dall'album Microchip Emozionale del 2000 in collaborazione con i Blu Vertigo. È uno dei pezzi più oscuri e ipnotici dei Subsonica. Parla di una serata in discoteca vissuta come un labirinto mentale, non come un divertimento. È la solitudine in mezzo alla folla, praticamente. Sei circondato da persone, ma ti senti solo. Cerchi un contatto, ma trovi solo corpi che ti sfiorano. Cerco un contatto, trovo solo rumore. La discoteca diventa metafora della vita moderna. Tanta gente, zero connessioni. Il sound elettronico cupo del brano ti ci butta dentro apposta. Samuel canta questa canzone quasi sussurrando, come se fosse perso anche lui. Disco Labirinto era il nostro rock italiano e le sue contaminazioni, e adesso abbiamo con noi, non è contaminato, è in viaggio e si sta spostando, Stefano per Pontevecchio Gram da Bassano del Grappa. Ciao Stefano.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Tutto bene Stefano?
1: Però, molto bene, devo dire che deve essere un trip assurdo, comunque una discoteca tutta bianca, senz'altro attorno, molto... Arancia meccanica con roba mio bar.
0: Direi che più che andare a divertirti ti perdi veramente. Quindi cioè, tutto il testo che Morgan ha scritto in questa canzone lo dimostra, lo mette insomma in chiaro, ecco. Allora, che ci racconti un po', Stefano? Che succede a Bassano del Grappa?
1: Allora, due eventi fondamentali questa settimana a Bassano del Grappa.
0: Sì.
1: Beh, anzitutto mercoledì ci sarà un format super bello che sarà sparso per tutte le vie del centro, che si chiama Calici di Stelle.
0: Già, è vero, l'avevamo anticipato le volte scorse e siamo arrivati al dunque, bello.
1: Siamo arrivati al dunque, quindi con 16 assaggi di vino. Per i biglietti cercate pure tranquillamente Calici di Stelle Bassano del Grappa, nel caso vi interessasse. È davvero una serata suggestiva,
0: bello,
1: e che merita di essere vissuta.
0: Io ci sarò.
1: E poi arriveremo a casa tutti allegri.
0: Cioè, portatevi qualcuno che guidi almeno, anche. Quello è, noi lo diciamo sempre.
1: E poi finalmente, un anno dopo, venerdì.
0: Che succede?
1: Tempo permettendo.
0: Incrociamo le dita. Che succede? Ecco, tempo permettendo, è andato Stefano. No, linea permettendo, a dire la verità. Vabbè, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Intanto noi andiamo, magari anche dopo, perché adesso vediamo di riuscire ad incastrarlo nel momento giusto. Comunque gli avrei chiesto al termine della nostra telefonata consueta del lunedì, ma se Stefano, i King of Dion ti piacciono? Lui avrebbe detto, ma lo sai che mi piacciono molto, li ascolto molto volentieri, ma che canzone ci proponi stasera, Mirko? Allora gli avrei detto, Stefano, stasera andiamo con Radioactive del 2018.

0: Radioactive insieme a King of Leon con Stefano ci dissiamo perché l'abbiamo ritrovato. Ciao Stefano.
1: Ci riproviamo.
0: Eccolo qua, è caduta la linea ma l'abbiamo ripresa subito, anche perché non siamo riusciti a completare il tuo racconto più che altro, vero?
1: Altre due notizie spicce, perché venerdì si recupererà il famoso concerto di Sting annullato lo scorso anno in Prato Santa Caterina.
0: Bene. Quindi se c'è qualche biglietto ancora disponibile, ragazzi, fatevi sotto, perché poi Sting vive qua in Italia ormai, però sa che viene sempre qua a Bassano, no?
1: Sì, è un'occasione più unica che rara, diciamolo pure.
0: Esatto.
1: E poi per i palati più raffinati e per i veri cultori, domani sera c'è Orietta Berti.
0: Ecco.
1: A San Zenone degli Ezzelini.
0: Ecco, io lo so che tu ci sei.
1: No.
0: Allora, guarda, chapeau a Orietta Berti, perché io non lo so quanti anni ha Orietta Berti. Non lo so, diciamo, ne ha.
1: Credo abbia la versione della Bibbia autografata.
0: Ecco, allora guarda, visto che non si chiede mai l'età alle donne, diciamo che nonostante la sua veneranda età va ancora in giro a fare serate, io direi tanto di cappello a Orietta Berti, e sicuramente avrà anche il suo pubblico che andrà ad ascoltarla, ad apprezzarla. Battiamo le mani.
1: Non lo so, ma credo che si dedicheranno più a Sting questa settimana.
0: Allora Stefano, io ti ringrazio, ti lascio alle tue cose per questa serata e bene, terminiamo così anche il mese di luglio, abbiamo un altro paio di appuntamenti per il mese di agosto, poi ci prenderemo una pausa estiva anche noi con Rock Your Life, ma ritorneremo poi a settembre con le batterie supercariche.
1: Beh, ma tu ed io ci vediamo all'Ama Festival, giusto?
0: Esattamente, all'Ama Festival abbiamo l'appuntamento oramai fisso, comunque con il 23 di agosto, serata gratis, però vi dovete prenotare con i Subsonica poi tra l'altro. Grazie Stefano!
1: Buona continuazione, buona serata a voi.
0: E noi ci lasciamo insieme a New Dads con il nuovo loro singolo, ultimo loro nuovo singolo che appartiene ancora al 2025, Everything I Wanted.

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Come battere tutte le regole contro l'invecchiamento? Chiediamolo ai Rolling Stones, che ritornano con dei nuovi singoli, un nuovo album In the Stars questa sera. Ma adesso diamo un'occhiata a che ore sono, e tra poco arriva anche Rock and Coach.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati sulla 4 Venezia Trieste, permane la chiusura del tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia in seguito ad un incidente che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante sulla carreggiata. Chiuso ancora l'allacciamento tra la 34 e la 4 per chi viaggia verso Venezia. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, anticipiamo che per lavori dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani mattina l'autostrada verrà chiusa tra Soave e Montebello in ambo le direzioni. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Rock Your Life con Mirko Migliorini.
0: Ed ecco che scocca la seconda ora per Rock Your Life e ripartiamo insieme a Temper City, Self Aware e tra poco Rock and Coach.

0: E con i Temper City abbiamo raggiunto anche il nostro momento con Max Manico, Rock and Coach. Prima di lasciare la parola a Max, vi ricordo che tra non molto diamo spazio anche all'argomento della serata, che riguarda qual è il primo CD, ve lo ricordate? Il primo CD che avete acquistato? Visto che si sta parlando di questi giorni di un ritorno di fiamma per i CD, questo supporto per ascoltare musica, allora vorremmo sapere qual è il vostro primo CD che avete acquistato, appunto, se lo ricordate. 371 1200 116. Ciao Max, allora vediamo se riusciamo a recuperarlo, Max, perché ogni tanto Max va e viene, eccolo qua.
1: Ciao Mirko, un saluto a te e ciao agli ascoltatori di Rock Your Life su Radio Vicenza. Oggi parliamo di un brano che tutti cantiamo a squarciagola, ma che ha rischiato di finire nel cestino della storia perché nessuno aveva capito a cosa servisse. Impareremo che nella vita, come nel business, non conta solo cosa offri, ma anche e soprattutto spesso come lo presenti. Siamo a metà degli anni 80 e due autori, Kate Forsey e Steve Schiff, scrivono una canzone davvero bella, una figata pazzesca. Perché avevano la stoffa. Forsey divenne batterista per Giorgio Moroder, mentre Schiff fu compositore e chitarrista per Nina Hagen. Insomma, i due scrivono questa canzone, la offrono a Brian Ferry, rifiutata. La offrono a Billy Idol, rifiutata. Allora arrivano ai Simple Minds, i quali

reazione quando parte con hey hey hey insomma la conosciamo tutti, l'abbiamo cantata tutti, il ritmo e melodia spettacolari. Ma perché i Simple Minds inizialmente rifiutarono la canzone e perché ci serve imparare questa cosa? Qui entra in gioco la neuroscienza. Il nostro cervello è pigro e scettico verso le novità se non ne capisce il contesto e il beneficio. Gli autori presentarono il brano nudo, così, dicendo ah, ascolta questa, falla, è bella, come un semplice prodotto. Questo, disse Jim Carrey in un'intervista, non gli piacque, non capiva e quindi non lo vedeva integrato e rifiutarono la canzone. Dal punto di vista cognitivo mancava la connessione situazionale. Quando il nostro cervello non vede il perché o il beneficio immediato per se stessi, attiva i filtri critici e dice no, nada, stop. I Simple Minds non vedevano come quel suono potesse integrarsi nel loro mondo di allora. Soltanto quando gli autori gli hanno spiegato il contesto del film e l'impatto emotivo che avrebbe avuto la canzone sul pubblico, allora il loro cervello ha acceso i circuiti della motivazione. Quindi alla fine non era cambiato il pezzo, era cambiato il modo con cui veniva percepito. E allora cosa ci portiamo a casa oggi? Quando vogliamo vendere un'idea, un progetto a noi stessi, invece di partire dai dettagli tecnici, cosa che spesso facciamo, dobbiamo prima fare altre due cose. La prima è creare la connessione, quindi spiegare il contesto e il perché, e poi mostrare i benefici facendo capire all'altra persona cosa cambierà in meglio per lei. Solo dopo, a questo punto, possiamo passare al cosa, ai dettagli tecnici, eccetera, eccetera. Senza perché e benefici, anche un capolavoro come Don't You Forget About Me può essere recitato. Quindi ricordate, il rock ve le canta, la neuroscienza ve le spiega. Ciao da Massimo Panico, Rock in Azienda.

The Weather insieme a All Time Low. Dai che diamo un'occhiata a un po' di messaggi adesso per questo argomento che riguarda qual è stato il vostro primo CD, se lo ricordate, qual è stato questo acquisto che avete fatto in tempi ormai lontani. Ci siamo anche dimenticati, perché poi abbiamo praticamente messo tutto in disuso, no? Sì, abbiamo detto all'inizio di Rock Your Life che il supporto per molti non funzionava più. Poi a un certo punto non se ne trovavano più, adesso qualcuno si trova, però insomma, magari non particolarmente eccezionali, magari uno ce l'ha inserito all'interno di un compact impianto stereo dove c'ha tutto quanto, e se spostare tutto è un casino, in poche parole. Vabbè, però è bello ritrovare con voi questa memoria storica. Allora andiamo per ordine e con ordine con Jeff. Jeff ci scrive questo: allora, il disco che lui ricorda di aver acquistato è sicuramente il Greatest Hits del 1981, The Queen, che ha superato i 25 milioni di copie nel mondo, mi scrive, ed è l'album più venduto di sempre nel Regno Unito. Cioè, oltre a ricordarsi che è stato il suo primo CD, questa raccolta dei Queen che lui ha acquistato, ha aggiunto anche delle altre caratteristiche. Io non vado nemmeno a controllare, perché mi fido di Jeff, conoscendolo è sicuramente molto preciso e puntuale nei suoi iscritti. Max, anche lui da Dublino, che andiamo sempre a rompere le palle, sta cominciando a traslocare, deve andare in Canada. Dall'Italia è andato a Dublino 20 anni fa e adesso si trasferirà, adesso, tra non molto, insomma, che penso nel mese di settembre, in Canada. Stiamo seguendo le sue vicende personali, siamo inseriti nella sua famiglia. Allora lui dice: non ricordo esattamente, dovrei rifletterci un attimo. O era All the Best, la raccolta di Paul McCartney, o il doppio CD contenente Concerto Grosso 1 e 2 nel New Trolls. Cioè, tanta roba, ragazzi. Cioè, bravo, perché non è facile trovare un appassionato dei New Trolls, ma comprare anche un doppio CD. Comunque, ma mi viene in mente ora che potrebbe essere quello del... Anzi, potrebbe essere Day at the Race dei Queen. Ah, abbiamo cambiato tutto quanto. Io il messaggio poi me l'ero anche un po' scordato, l'avevo letto, però c'era anche questa possibilità. Quindi non ricordo esattamente quando fu il primo, so che non c'entra nulla, ma non ricordo perfettamente il mio primo LP, ma ricordo perfettamente il mio primo LP acquistato con le mancette Made in Japan dei Deep Purple. Vabbè, insomma, tieni la buona per un'altra volta, magari chiederemo qual è stato il primo vinile in un'altra occasione. Ok Max, grazie. Tempo per Gaetano, vai, via. Allora, sì, lo so, ciao Mirko, lo sai che qui mi fai una domanda, la risposta è scontata. Io conosco Perez e quindi lui è un grande amante di Elvis, sì, lo so che è scontata per me, ma ti conosco, io ti conosco, ma poi il grande pubblico di Rock Your Life non ti conosce, quindi nonostante sia scontata per me, il primo CD che ho comprato, anziché farmelo regalare, l'ho comprato, è stata la compilation una riproduzione, diciamo, dei brani più famosi di Elvis. Vabbè, ce l'ha sicuramente tuttora, insieme a un sacco di altri gadget e altre cose, memorabilia di Elvis the Pelvis. Potresti aprire un piccolo museo con tutte le cose che hai, vero? Dai, ci fermiamo qua, ma ci ritorniamo tra poco con il vostro primo CD che avete acquistato. Ve lo ricordate? 371 1200 116. Vi ricordate anche questa cover dei Korn del 2004 che porta il titolo di What Up?

Beh, qua probabilmente possiamo anche giocarcela a quale cover è venuta meglio di questo Personal Jesus. Questa è quella di Marilyn Manson del 2004, lui ha fatto questa versione e guarda, il popolo si può anche spaccare tra le tante. Io ad esempio apprezzo molto anche quella di Johnny Cash, per dire. Molto bella, perché sai che Johnny Cash è un personaggio che troppo poco è presente in Rock Your Life. Vedi che ci dobbiamo pensare a queste cose qua. Quindi magari in una prossima playlist, prossima, potrebbe anche capitare. Dunque, allora, siamo entrati in questo terreno che ci porta un po' a conoscere quelli che sono i CD che avete acquistato per prima. Io non lo so se poi, ma voglio dire, se proprio non lo ricordate qual è stato il primo, potrebbe essere anche il secondo, il terzo, mica veniamo a controllare noi. No, qualcuno mi ha chiesto giustamente, un ascoltatore è Antonio, che ci sta ascoltando tramite la nostra nuova app. È bella, è proprio una figata, semplicissima, poi ci ascoltate tac senza problemi ovunque. E grazie Antonio per questa sottolineatura, però devo dirti che già mi chiede praticamente: ma scusa Mirko, ma il tuo lo ricordi? Ma se è arrivato un po' tardi, io all'inizio ho detto qual è stato il mio primo CD, quello che ho acquistato con il cuore in mano, perché grande amante degli U2 in quell'anno, in quegli anni, insomma. Mica che poi abbia perso il mio amore per gli U2, sia ben chiaro. Però Rattle and Dumb, ecco, quindi quello è stato il mio primo CD. Poi arriva anche Christian, 371-1200-116. Oh ragazzi, siamo in diretta, sono a 21:30, quindi state tranquilli, potete chiamare, qualcuno vi risponde, come ogni tanto si dice, se chiami qualcuno ti risponde. Allora, i miei primi due CD sono arrivati assieme al mio primo stereo doppio a cassetta con lettore CD. Apriamo una parentesi, me la prendo questa parentesi con lo stereo doppio a cassetta. Ma che figata era! Ma che figata era! Cioè, io ce l'ho ancora a casa, funzionante, non ho più le musicassette, ma a parte che si trovano in giro, anzi, no, io ho a casa una musicassetta, una cassetta, diciamocelo come il nostro linguaggio così di questo mondo. La cassetta ce l'ho ed è una classifica, non ricordo esattamente l'anno, però credo fosse stato intorno 89-90, ed è una classifica che facevo in quella radio Bassano del Grappa, e quindi la tengo gelosamente conservata. Ogni tanto tac, la metto sopra, funziona tutto. La doppia cassetta, la figata è che aveva il reverse e tu avevi due cassette magari da 90 e potevi avere una botta di musica che non finiva mai, perché non si fermava. Scusa Christian, ritorniamo a te. Ovviamente entrambi in pieni anni 80, quindi è arrivato lo stereo e sono arrivati anche i due CD, ovvero sia Zippery When Wet dei Bon Jovi e The Final Countdown dell'Europe. Mamma, tanta roba! Cioè, it is inside, Christian, bravissimo. Oh, abbiamo Jovi che subito non si ricordava. No, ma gli ho detto: Jovi, non importa, pescane uno. Ma no, si è sforzata e ha trovato il suo primo CD. Tracy Chapman, beh sì, grandissima, tanta roba. Tracy Chapman, vorrei aggiungere, come ho aggiunto anche a lei, non è così comune e scontato, anche perché è un po' settoriale, lei è un po' schierata politicamente, poi schierata anche per i diritti umani, l'apartheid, tutte queste cose che sono arrivate. Lei è stata un po' un tornado, è arrivato con quell'album magnifico Fast Cars, se non ricordo male, oppure era il titolo di un altro brano, Talking About the Revolution. Vabbè, perdonatemi, sto andando così a memoria in diretta, non dovrei farlo, però è tanta roba, quindi complimenti anche per questa scelta. Sei andata e hai pescato quello, potevi scegliere anche tu, che Europe, Final Countdown, ma ti ci vedo anche, un po' sì. E adesso, come arriva Jovi, arriva anche Vania. Questa cosa qua devo capirla, perché arrivano insieme. Vania dice: non ricordo di preciso, ma probabilmente anche per me U2 per la musica internazionale. Cioè, che professionale, ragazzi, la musica internazionale, io vi ricordo il CD degli U2, oppure per la musica italiana i Pooh,
Beh, potresti fare condurre anche tu un programma radiofonico. Fatto sta che sono rimasti nell'altra casa, cioè nel frattempo Vania ha cambiato vita e quindi adesso si è portata via mezze cose da quella casa e non le ha portate via tutte. E ci magari vedendole riuscirei anche a capire meglio se sono veramente questi o se erano degli altri. Però quasi quasi sono convinta che siano fosse questi qua. Grazie Vania, grazie Giovi, grazie Christian. News.

0: E sono le Muse che ci accompagnano al momento e all'appuntamento di Rock Legend. Yours of Vain di Carly Simon, brano tratto dall'album No Secrets del 1972. È uno dei dissing più eleganti e famosi della storia della musica. Carly canta a un uomo incredibilmente vanitoso, egocentrico e narcisista. Lo prende in giro perché pensa che il mondo intero giri intorno a lui. Carly Simon non ha mai detto ufficialmente il nome. Questo ha creato 50 anni di gossip. I più accreditati però sono Warren Beatty, l'attore ha ammesso che almeno una parte è su di lui, Mick Jagger, che canta pure i cori nel brano, di cui Carly ha detto che due versi sono su di lui, e James Taylor, il suo ex marito all'epoca. Cioè, in poche parole, è l'inno perfetto per chi ha a che fare con uno che si ama troppo. Ladies and gentlemen, Carly Simon, You're So Vain.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Qui ci sono un po' i nostri ricordi adolescenziali. Beh, anche i testi hanno quel riferimento, sai, di fatto di poter riuscire a cambiare, cioè, tutto quello che si vive oggi con canzoni diverse. Tears for Fears nel 1983 con Change ci raccontavano un po' questo, e sarebbe anche bello magari raccontarci come eravamo proprio in quel momento storico. Io vivevo in modo particolare la New Wave e quindi seguivo quel filone diversamente da tanti altri amici. Invece negli anni 80 era scoppiata un po' la musica rock che arrivava dall'America, però noi eravamo molto più vicini, io e i miei amici, la compagnia che avevamo, insomma, eravamo molto più vicini a tutto quello che era la New Wave, che tutto quello che era la contaminazione inglese che si affacciava al mercato Italia. E pensavo, vabbè, che all'epoca parlare di mercato era che cos'era, oggi diciamo queste parole, ma all'epoca invece volevamo ascoltare queste canzoni che ci trasportavano, ma abbiamo trovato Simple Minds questa sera, anche loro grandi protagonisti, vabbè, ce ne sono tantissimi. Sarebbe bello fare anche uno special dedicato alla New Wave, visto che sento questo trasporto, potrebbe anche essere una cosa carina da fare. Però vabbè, ritorniamo a piedi per terra, ritorniamo tra le nostre cose, che anche per portare a termine l'argomento della serata, il primo CD che abbiamo acquistato, ve lo ricordate? Ne abbiamo sentiti tanti di vostri messaggi, e possiamo chiudere con Alice e Luca.
1: Ciao amici di Rock Your Life. Devo dire la verità, il primo CD che ho acquistato non me lo ricordo minimamente, anche perché ne ho acquistati tantissimi nella mia vita, però mi ricordo l'ultimo, il che nuovo quale? Lavoro di Marilyn Manson,
0: eccolo,
1: il grande reverendo. Che soddisfazione.
0: Vabbè, si capisce che è un po' trasportata, vero? Si capisce che è un po' innamorata di Marilyn Manson. Cara Alice, io spero tu possa avere anche preso parte di un po' di minuti di quella cover con Personal Jesus che abbiamo passato prima, vero Alice? Abbiamo Luca, chiudiamo con Luca, vediamo un po' che ci racconta Luca, dai, eccolo qua.
2: Ciao Mirko, saluto anche a tutti gli ascoltatori di Rock Your Life.
0: Come lo dice lui però.
2: Sì, io ho vissuto l'arrivo dei CD, mi ricordo, primi anni 80.
0: Sì.
2: E mi ricordo il negozio di dischi dove andavo ad acquistare il long playing, che aveva nell'angolo una teca con all'interno alcuni CD, forse massimo un centinaio, e quasi tutti di musica classica, almeno i primi arrivati erano così.
0: È vero.
2: Poi il mio primo lettore CD nel 1990 e l'acquisto del doppio CD, che spese una fortuna, allora, Pink Floyd The Wall.
0: Vai, poi messo sul tuo nuovo impianto stereo e via. E sei tutti vicini a suonare il campanello e a chiamare tua madre. No, ma è vero, è così. Ha detto una cosa verissima. Tra i primi CD, non c'era tanto materiale di quello che piaceva a noi, però di musica classica potevi trovare qualsiasi cosa. E quando entravi in questi dischi, questi negozi di dischi, che vendevano dischi, si stavano attrezzando per questo nuovo supporto che era il CD, molta era musica classica. E poi, insomma, le leggende, tra le leggende, ricordo una cosa incredibile, cosa che è smentita poi credo nel corso degli anni, ma anche per noi personalmente con i CD che abbiamo in casa. Allora si diceva che allo scoccare dell'ottavo anno di un CD comprato all'epoca si smaterializzava, si cancellava tutta la memoria, quindi non ci restava più niente. Quindi pensa un po' come un po' i Millennium Bags, queste cose qui, no? che sembrava sparisse tutto. Poi queste leggende, chissà da dove nascono queste leggende. Visto solamente che adesso arriva una canzone, ragazzi, che vi travolge, vi fa fatevi travolgere. Si chiamano The Molotov. Get a Life.

E dopo oramai questi 56 minuti passati dopo le ore 21 abbiamo a lasciarci Social Distortion con Board and Kill, il loro nuovo lavoro. Vedi, sì, vi capita di vedere un concerto in giro con Social Distortion? Cacciatevi dentro perché vi divertite a palla veramente, sono veramente tanta roba. Tra non molti saluti, adesso però c'è spazio anche per i Weezer. We might as well be the strangers. Happy

0: Ed è stato un piacere e un onore essere qui con voi anche questa sera. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno ascoltato e tutti coloro i quali mi hanno scritto. Vivete sempre una vita rock, perché il rock non è solo un tipo di musica, ma anche uno stile di vita. È il nostro stile di vita che ritorna lunedì prossimo dalle 20 alle 22 qui su Radio Vicenza. Saremo un paio di lunedì ancora assieme, poi ricaricheremo le batterie un po' come tutti con un po' di ferie e poi ritorneremo a settembre con tante nuove idee e tante cose per la testa. Beh, intanto io vi auguro il meglio per questa nuova settimana da trascorrere assieme a Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 27 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 28 luglio. Sulla 4 Venezia-Trieste permane la chiusura del tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia a seguito di un incidente che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante sulla carreggiata. Chiuso anche l'allacciamento tra la 34 e la 4 per chi viaggia verso Venezia. Ricordiamo anche che la 4 Brescia-Padova resterà chiusa dalle 23 di oggi fino alle 5 del 28 luglio tra Soave e Montebello in ambo le direzioni. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 27 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 28 luglio. Sulla 4 Venezia-Trieste permane la chiusura del tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia a seguito di un incidente che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante sulla carreggiata. Chiuso anche l'allacciamento tra la 34 e la 4 per chi viaggia verso Venezia. Ricordiamo anche che la 4 Brescia-Padova resterà chiusa dalle 23 di oggi fino alle 5 del 28 luglio tra Soave e Montebello in ambo le direzioni. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio VIP. Parti. Le hit

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 27 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 28 luglio. Sulla 4 Venezia-Trieste permane la chiusura del tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia a seguito di un incidente che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante sulla carreggiata. Chiuso anche l'allacciamento tra la 34 e la 4 per chi viaggia verso Venezia. Ricordiamo anche che la 4 Brescia-Padova resterà chiusa dalle 23 di oggi fino alle 5 del 28 luglio tra Soave e Montebello in ambo le direzioni. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
5: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
4: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
6: E se te lo chiedono?
7: Radio Vicenza!
6: Radio Vicenza!
7: Radio Vicenza!
6: Radio Vicenza! Radio Solti!

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.